Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia o mentre ci abbracciamo.

così forte come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla.

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Mancano 2 minuti alle 5 e qui c'è tanta voglia di iniziare. Allora dai, si parte, buongiorno! Buon venerdì da Vera Torrisi, da Radio Subasio, 9 ottobre 2026.

tanti tantissimi altri in aiuto dell'Africa, la collection delle 5, già le 5 e 3 minuti. Buongiorno amici, buon primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Che bello, sì, è venerdì 9 ottobre 2026, insieme fino alle 7. Cosa ci vorrebbe questa mattina? A me servirebbe un collo nuovo, va bene. E cosa ci vorrebbe questa mattina? Sicuramente un caffè. Siete già svegli, qualcuno lo è da qualche ora, qualcuno è in viaggio, qualcuno sta muovendo i primi passi e si chiede ancora ma che giorno è, ma che ora è. Buongiorno, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, per fatemi sapere qualcosa di più del vostro primissimo mattino al 3480758060, nome, località e in cosa siete impegnati in questo venerdì 9 ottobre. Amici, dai, partiamo. Tu cosa fai questa sera? Non è che lo voglia sapere, ma è Noemi a cantare.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove

0: Radio Subasio alle 5.14, buongiorno impaviti!
1: Buongiorno Radio Subasio, è Giuseppe che è partito da Iesi.
0: Ciao Giuseppe!
1: E viene a scaricare nelle zone di Radio Subasio, alimentari.
0: Buono!
1: Buon lavoro a tutti!
0: Ciao, vieni pure a scaricare i tuoi alimentari, cosa buona! Dai, poi Giuseppe, un altro Giuseppe però in viaggio con Elpis, rientro dalla Polonia, scrive al 348 075 80 60 per prendere uno stupendo cucciolo di pastore tedesco. Buona giornata.
2: Buongiorno,
0: poi
2: Vera, buongiorno. Ui. Radio Subasio, Stefano scendendo dai Castelli Romani, precisamente a Monte Compatri.
0: Sì.
2: Siamo svegli ormai da circa una mezz'ora, ha preso il caffè, doccia, direzione lavoro, turno 7:13 e poi domani si viene in quel dell'Umbria.
0: Anche tu.
2: Un saluto, buon weekend a tutti.
0: E dai, allora, che ti aspettiamo? Ciao Stefano, buona giornata di lavoro. Poi ancora,
3: buongiorno.
0: Dai.
3: Buongiorno, sono già al lavoro ma sono in attesa. Mancano 22 giorni alle mie ferie, finalmente, visto che d'estate lavoro e poi mi stenderò per 3 settimane sulle meravigliose spiagge della Thailandia.
0: Sì,
3: quindi
0: bello.
3: Fate in modo che questo mese passi in fretta.
0: Ma certo!
3: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te. Volerà.

Rosa Ramazzotti, appunto il tramonto che accende, che si accende, questo sole che si accende. La scienza, amici, conferma: guardare il tramonto attiva il piacere e la calma, una vera e propria terapia senza spendere, senza cacciare un euro. Il tramonto possiede, dicono insomma gli scienziati, un impatto emotivamente terapeutico sulla psiche umana grazie a una combinazione di stili

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Il rock non è morto, anche se lo sento dire da 30 anni, rivela Luciano Ligabue, è solo un po' in crisi e poi tanto dipende, dice ancora Luciano, dall'energia che uno ci mette. E lui cede, mette tanto.

fine degli anni 90, il 1999, che ha sempre, che è sempre un periodo particolarmente così emozionante anche da un punto di vista cinematografico. Qualcuno ricorda Spazio 1999, Il mio corpo che cambia, l'IFIBA su Radio Subasio. La scienza conferma che guardare il tramonto attiva il piacere e la calma, una vera e propria terapia. Il tramonto agisce sulla psiche umana in modo così potente da poter essere considerato emotivamente terapeutico, unendo stimoli visivi e stimoli simbolici che ricaricano le nostre batterie interiori. La vera magia, dicono gli esperti, risiede nei colori spettacolari della sera. Allora vi chiedo, non del tramonto, ma amici, del momento della giornata che preferite. Messaggi vocali, ma anche di testo, al 3480 075.

0: Love You, Lenny Kravitz su Radio Subasio. Buongiorno Franco da Ravenna, che sta riempiendo la vetrina della sua pasticceria, che bella. E fatemi salutare Davide e Pino, perché mi scrivono: una giornata pesante alle poste di Torino, svegli dalle 4:30. E poi anche buongiorno a Bob dalla provincia di Rieti, in viaggio per Roma, verso Roma per lavoro. Il momento della giornata che preferite, perché secondo uno studio il tramonto è, diciamo così, un momento della giornata che serve anche per ricaricare le batterie, una vera e propria terapia. Insomma, per dirla breve, un tramonto al giorno toglie lo psicologo di torno. Sentiamo.
1: Sì. Fabio dai Castelli, direzione Roma, lavoro, venerdì. Sì. Momenti della giornata che preferisco, allora, l'inverno la mattina e l'estate la sera.
0: Bello.
1: Buona giornata, Radio Subasio.
0: Grazie Fabio, che ci dà anche due momenti particolari della sua giornata, della giornata a seconda della stagione. Betty scrive: il momento della giornata che preferisco è proprio il tramonto, che ogni sera cerco o vado o vedo da casa mia volutamente esposta a ovest. Per questa mania di vederlo standoci dentro e poi anche fotografarlo, sono stata spesso presa in giro da tutti, o quasi. Ma che ci posso fare? A me piace da morire. Il momento della giornata o i momenti che preferite al 3 4 8 0 7 5

Le vibrazioni e vieni da me, una canzone dedicata agli amori a distanza che sono sempre un po' complicati, ecco, complessi da gestire. Su Radio Subasio 5:53, dai poco all'appuntamento con l'informazione. Spendiamo questi prossimi tre minuti insieme a due protagonisti della musica internazionale, uno in particolare

0: Questo è il titolo, Still, Bruno Mars insieme a Karol G su Radio Subasio ci portano all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM24 e sentiamo anche le previsioni per oggi. 6:02.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La riforma elettorale è legge, ieri il via libera finale della Camera. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta la Premier Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Primo via libera dell'Unione Europea, l'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. Dopo l'ok della Commissione serve quello del Consiglio, ma il commissario all'economia Dombrovskis frena su una maggiore flessibilità. Non possiamo continuare a introdurre nuove formule. I negoziatori ucraini attesi a Miami incontreranno gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Secondo la testata Axios, con loro ci saranno i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Oggi lo stop alle attività degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano il 27 luglio. I macchinari saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione, proclamate per lunedì 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Dopo 90 anni torna negli Stati Uniti un'esecuzione pubblica. La fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood del 2009, potrà essere vista da tutti. Lo ha annunciato il segretario alla difesa americano Hegseth. L'uomo, oggi 56enne, è stato condannato per aver ucciso 13 soldati e per averne feriti altri 32 in una sparatoria. Il maltempo sferza l'Italia, soprattutto il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ieri nel napoletano a causa della forte pioggia, alberi caduti e disagi sul litorale romano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione atlantica che ha raggiunto la nostra penisola nelle prossime ore e nei prossimi giorni porterà altro maltempo sull'Italia. Nella giornata di oggi nuvole in gran parte d'Italia con ampie schiarite al nord-ovest. Nel corso del giorno rovesci temporali sulle Venezie, in Emilia-Romagna e in gran parte del centro-sud, comprese le due isole maggiori, con la possibilità di locali forti piogge. Temperature in calo al nord-est, regioni centrali adriatiche, Sardegna e regioni meridionali. Al sud in Sicilia, tuttavia, insisterà ancora un po' di caldo con punte fino a 26-28 gradi, ventoso in Sardegna. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre. Tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Le 6 e 2 minuti ed è venerdì, sì, 9 ottobre 2026. Ripartiamo con la musica in Tutti Svegli su Radio Subasio. C'è Loredana Bertolini.

scritta da Ivano Fossati, c'è anche la sua versione, una delle più belle comunque, ovviamente questo classico di Loredana Bertè, la collection delle 6:06. Buongiorno, buongiorno amici, sì, buon venerdì da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Dai che andiamo a portare a casa anche questo ultimo, penultimo giorno della settimana lavorativa. Un abbraccio come sempre a tutti coloro che saranno impegnati al lavoro anche in questo weekend. Questa mattina vi ho chiesto qual è il momento della giornata che preferite, un momento in particolare. Dai, al 3480758060, tra poco vi leggo e vi ascolto. Subito la novità firmata Max Pezzali, Le ali.

0: 2025, la versione di Laura Pausini su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno Paolo da Civita Castellana, buongiorno a Flavia da Roma, buongiorno Papero, buongiorno anche a Michele. La scienza conferma che guardare il tramonto attiva il piacere, la calma, una vera e propria terapia, dicono gli scienziati. Allora vi ho chiesto questa mattina il momento della giornata che preferite, qual è?
1: Buongiorno, sono Morena da Perugia.
0: Ciao.
1: Il momento più bello della mia giornata è la pausa pranzo con le mie colleghe. È un momento per fare due chiacchiere in compagnia.
0: Eh sì, e magari qualche sorriso, ci scappa. Ciao Morena. Gianni, il momento migliore della giornata per me è quando inizio a lavorare la mattina presto, bene, in solitudine, quando dal buio arriva il giorno. Quello è il momento migliore della giornata.
2: Buongiorno Vera. Ciao. Simona da Pisa, direzione Volterra, per entrare al lavoro.
0: Sì.
2: Il momento della giornata che preferisco, ovviamente appena tocco il letto, quello è il relax più completo.
0: Indiscusso,
2: che
0: sì.
2: Sì, è vero, lo studio, il tramonto, va bene tutto, ma mettiamolo accompagnato a un buon bicchiere di prosecco.
0: Sì. Sì.
2: E la risacca del mare sotto. Quello sì è un vero momento di godimento.
0: Ma quello è il massimo, direi. Va bene, la musica di Taylor Swift.

85. Mi piace, scrive un'ascoltatrice Jessica, ascoltare la radio però il venerdì mattina è speciale. Fammi indovinare, Jessica, perché si tratta dell'ultima alzataccia della settimana, magari. Va bene, dal momento vostro preferito della giornata al momento preferito della settimana. Si sa che secondo studi, secondo ricerche, secondo il sentire comune, secondo sondaggi, il venerdì è uno dei giorni più amati, più riconosciuti della settimana. E allora qui sottolineiamo il sentire comune, secondo sondaggi, il venerdì è uno dei giorni più amati, più riconosciuti della settimana. E allora qui sottolineiamo

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Fate dolci. Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
5: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Alle 6.34 vi dico la mia. Secondo me la canzone più bella di questa stagione, scritta da Bruno Risas e Di Martino, per la nostra rocker, per la Gianna Nandini, questa è Meraviglioso Errore.

0: della giornata, fatemi salutare Mara e Loretta, che scrivono: il momento della giornata che preferiamo è quando finiamo di lavorare. Ragazze, buon weekend. Allora, il bello del vostro venerdì, sentiamo cosa ci raccontate al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Vera.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Sonia.
0: Ciao.
1: Il bello di questo venerdì è che questa sera ho una cena con delle vecchie colleghe. Sono stata trasferita qualche anno fa in un'altra scuola e oggi è l'occasione per incontrarmi con le mie vecchie colleghe.
0: Con le ex colleghe,
1: sì. Questa sera con il gruppo del ballo abbiamo un'esibizione, sperando che non piove perché è all'aperto, quindi questo venerdì sicuramente è diverso dagli altri venerdì.
0: È sicuro.
1: Ciao, ciao a tutti,
0: buona
1: giornata.
0: Sonia, in bocca al lupo per tutto, buona serata poi ancora, buona serata quella che ti aspetta, insomma, poi.
2: Buongiorno Radio sì. Subasio, Sonia, Andrea, Christian Leon e Lilian Joy da Sabaudia.
0: Ciao.
2: Oggi per noi è un giorno speciale, innanzitutto perché io e Andrea festeggiamo il nostro 15° anniversario di nozze.
0: Auguri.
2: Perché proprio questa mattina stiamo partendo per una settimana di vacanza con i nostri bimbi e festeggiare tutti insieme questi traguardi raggiunti in questi 15 anni. Un abbraccio, buon weekend a tutti.
0: Buon anniversario a voi, buona vacanza, bella una settimana. Buon divertimento, il bello del vostro venerdì di questo 9 ottobre al 3 480 75 80 60, messaggi vocali ma anche di testo. Amaro, ci sono i pinguini. Impara.

0: le parole Elisa su Radio Subasio, il bello del vostro venerdì, sentiamo.
1: Buongiorno Vera, sono Claudio, la dispoleurista.
0: Sì.
1: Il bello di questo venerdì che me ne vado a Firenze per lavoro, sono un autista NCC e con l'occasione volevo chiedere scusa a mia moglie Maria perché si era fatta arrabbiare. Se ci puoi pensare un po' tu, Vera, a farci fare un po', diciamo, di pace.
0: Io? Ma che c'entro? Vabbè, Maria ti avrà già perdonato, Claudio. Potresti però tentare la carta di Per un'ora d'amore, dedicandole una canzone d'amore, perché no, questa sera, ogni sera dalle 22:30. Il bello di questo venerdì, scrive Mario, anzi dice nel suo messaggio Mario da Napoli, è andare a vedere uno spettacolo comico questa sera insieme all'amore della mia vita.
2: Buongiorno, sono qua a Carioca Track 74.
0: Quella.
2: Il bello del venerdì che io quando è lunedì già penso al venerdì.
0: Addirittura.
2: Buongiorno. Dai, fitto.
0: Dai, che è venerdì. Grazie amici per i vostri messaggi. Chiudiamo. Man I Need, c'è Olivia Dean.

0: Giulia, vi aspetto lunedì a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima. L'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM24. Le 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ieri il via libera finale della Camera alla nuova legge elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta la Premier Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma non possiamo continuare a introdurre nuove formule, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. I negoziatori ucraini negli Stati Uniti incontreranno a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Secondo la testata Axios, con loro ci saranno anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'ultimo altoforno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il boia in diretta negli Stati Uniti. La fucilazione del killer di Fort Hood verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il segretario alla difesa americano Hegseth. È la prima esecuzione pubblica nel paese in 90 anni. Nidal Hassan nel 2009 uccise in una sparatoria 13 soldati e ne ferì altri 32. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ieri nel napoletano a causa della forte pioggia, alberi caduti e disagi sul litorale romano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa del traffico intenso tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla diramazione Roma Sud per 1 km tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla A4 rallentamenti sempre per traffico tra la barriera di Milano Est e lo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Infine sulla statale 394 del Verbano Orientale si segnalano rallentamenti a causa della presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Pino sul Lago Maggiore. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.

0: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino?
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: È venerdì, sono le 7:06 e siamo tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme fino alle 10. Si parte con TTD, Terence Darby, Dance, Little Sister.

Sister, quanta energia alle 7:10 minuti ci vuole un po', perché venerdì, insomma, abbiamo bisogno di energia, ci piace questo tipo di musica, un po' perché, ecco, si dice sempre canta che ti passa, e oggi non a caso ve lo ridico, visto che il venerdì noi cantiamo, ma non adesso, attenzione, verso le 8:50 con i nostri canterini, ma poi anche ballando. Secondo me la mattina uno si sveglia più di buon umore, si alza più volentieri, no? Attenzione, magari se vi siete svegliati con quel doloretto alla schiena, ecco, non fate mosse azzardate. In questo caso non cercate di ballare, movimenti lenti, piano piano ci si riprende. Dai, insomma, speriamo che non ci siano problemi di questo tipo in una giornata come questa. Noi intanto ci divertiamo, come sempre facciamo il venerdì in modo particolare, come detto, perché cantiamo anche alle 8:50. Prima facciamo un sacco di altre cose. Tra poco, per esempio, vi anticipo c'è l'oroscopo di Radio Subasio, e poi via via tutte le nostre rubriche. Arrivano Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. L'atmosfera nella coppia è più distesa e seppure le questioni di principio ci vedano ancora in disaccordo, la comunicazione funziona bene. La salute è buona, però dovremmo fin da ora fare l'iscrizione in palestra, ci aiuterà a mantenerci in forma. Toro, è una giornata tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non possiamo adagiarci sugli allori. Venere ostile ci invita a un lavoro interiore. Buono lo spirito pratico con cui portiamo avanti le nostre idee. Adattiamole alla situazione attuale. Gemelli, l'atmosfera diventa radiosa grazie alla luna in bilancia. Una miscela ben dosata di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative. Un punto a favore ce lo regala Plutone, che inizia a solleticare il desiderio di storie ed esperienze nuove. Cancro, la luna in quadrato ci complica un po' le cose, soprattutto a livello professionale e familiare. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia? Niente di serio, soltanto un lieve disagio che non ci permette di apprezzare la fortuna che ci è capitata. Leone, con la luna in sestile si presenta un venerdì all'altezza delle nostre aspettative, grandiose come sempre, un viaggio istruttivo, una mostra d'arte. Oggi poi può succedere di tutto, se siamo single innamorarci perdutamente e le coppie scoppiare. Vergine, si aprono nuovi sbocchi nella carriera e se coltiviamo la fiducia nelle nostre prerogative possiamo ottenere risultati al di sopra delle più rosee previsioni. Investiamo l'energia a disposizione per definire gli spazi e non permettiamo intrusioni nei nostri affari. Bilancia, la sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressionano favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le nostre iniziative. Clima animato da un filo di vivacità, promossa dalle stelle. Dinamismo e forza di volontà ci accompagnano. Scorpione, il forte ascendente che abbiamo sugli altri, insieme alla nostra tenacia, ci consentono di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo dobbiamo ogni tanto moderare la velocità. Sagittario, a rimetterci in sesto arriva la luna in bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia una giornata pacifica, serena, ma affatto noiosa. Ideale per incontrare gli amici, dedicarci al benessere, affrontare con coraggio una faccenda spinosa. Capricorno, un progetto ambizioso ci frulla in testa, ma esitiamo per paura di non riuscire. Chiediamo il parere a una persona fidata e seguiamo il suo consiglio. Voglia di riposo e di complicità, ma non siamo noi a condurre il gioco. La passione felicemente ci stupisce. Acquario, pronti ad approfittare della luna in trigono e dell'occasione di un breve viaggio per lasciare a casa i problemi e rilassarci nel modo che preferiamo? Concediamoci una bella escursione in una città d'arte, senza preoccupazioni, ritardi o code in autostrada. Finiamo con i pesci. La positività del ritmo odierno e l'elasticità mentale. Facciamo la nostra. Accoglieremo con ironia anche gli eventi più confusi. Si preannunciano incontri da togliere il sonno. Che l'amore della nostra vita sia proprio dietro l'angolo. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Giovanotti con 6 p.m. su Radio Subasio alle 7:20. Che temperature ci sono in giro per l'Italia? A parte il tempo che insomma non è dei migliori, anzi sta piovendo su gran parte del paese, le temperature si mantengono ancora piuttosto alte, tra virgolette, insomma, per il periodo. Abbiamo infatti 19 gradi a Roma adesso, 16 a Milano, a Napoli ce ne sono ben 18, 14 gradi invece a Torino, un po' più freschina. Genova ne ha 18, Venezia 17, la stessa temperatura di Bologna, tra l'altro. A Firenze invece abbiamo 16 gradi, Palermo stamattina ne ha 21 e risulta la città più calda, 20 gradi pure ad Ancona, non male, 15 a Perugia, anche l'Aquila si difende oggi con i suoi 13 gradi, non fa freddo, 20 gradi a Bari, Cagliari oggi solo 18, sono calate le temperature in Sardegna come possiamo vedere, invece salgono a quest'ora, iniziano a salire perché arrivano i vostri messaggi, li stiamo già leggendo, tra poco li leggeremo in diretta, i messaggi di auguri di buon compleanno che dovete scrivere, mi raccomando, adesso se volete che li leggiamo tra poco, 348 075 80

tutti i colori della mia vita c'era zucchero su Radio Subasio. A proposito di zucchero e di colori, sapete la mia mente contorta a cosa stava pensando adesso? Perché leggevo gli auguri di buon compleanno, pensavo ai colori delle torte e già me le immagino, magari con il colore del cioccolato, con il rosso, con quello della crema, mamma mia, vabbè, dai.

non voglio pensare a queste golosità già a quest'ora. Meglio leggere i vostri auguri. Oggi 9 ottobre, tanti auguri a me, scrive Evelina da Sezze, provincia di Latina, 34 anni, ma sei una pischella, Evelina. Auguroni. Buon compleanno a Davide da Monte Cerignone da parte dei colleghi per i suoi 26 anni, che sembrano 62. Ragazzi, non siete carini per niente, dai. Prendiamola come prendiamolo come un messaggio di per spronarlo, vogliamo dire così, però non siete carini lo stesso a fare gli auguri in questo modo. Buongiorno, sono Raffaella da Frosinone, vorrei fare gli auguri al mio papà Sandro che oggi compie 78 anni. Auguri papà, sei un grande nonno e grazie per avermi resa la donna forte che sono oggi. Tanti auguri da parte di Lella. Ciao Radio Subasio, sono Maria da Roma, volevo fare gli auguri al mio caro nipotino Alessandro e a mia suocera Maria Stella. Buona giornata, Gianmarco. E poi ancora tanti auguri, amore, Christian di Tecchiena di Alatri, per i tuoi 17 anni, che la vita ti riservi cose belle. Da zia Patrizia e tua cugina Federica di Bovilla Ernica, provincia di Frosinone. Ti vogliamo bene. Tanti auguri di buon compleanno a Maurita dal tuo grande amore David. E poi a Flavia, principessa di casa, tantissimi auguri per il tuo 14° compleanno. Ricorda tesoro, sei nata per brillare, non per nasconderti. Lo scrive la tua mamma. E con questo messaggio bellissimo di auguri, sentiamo anche la splendida voce di Giorgia Parafulmini.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
11: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

Ma oggi è venerdì, noi facciamo già ricreazione alle 7.39. Vi sembra poco, bambini? Oggi ricreazione, iniziamo a giocare appunto così, divertendoci come del resto facciamo tutti i giorni, perché qui ci si diverte anche con la matematica, con l'italiano, con la storia e la geografia, con tutte le materie. Però stamattina in modo particolare, perché facciamo questo gioco qua. Cosa hanno in comune? Io vi do in questo caso il nome di tre oggetti e voi mi dovete dire cosa hanno in comune questi tre oggetti. Allora, sono, diciamo, degli elettrodomestici, ecco, sono degli oggetti, degli elettrodomestici che abbiamo tutti in casa per delle incombenze quotidiane, insomma, ormai non si vivrebbe più senza. Che cosa hanno in comune, bambini, secondo voi? Una lavatrice, un bollitore e una caldaia? Pensateci bene, non è difficile. Cosa hanno in comune una lavatrice, un bollitore e una caldaia? Pensate, insomma, a cosa serve a farli funzionare. Il gioco è fatto, dai. Me lo dite con un messaggio vocale, come sempre. Tra poco si fa il giretto nelle scuole su Radio Subasio. Cosa hanno in comune? 348 075 80 60.

0: Ricreazione, già alle 7.50, 10 minuti prima di entrare in classe, vi ho chiesto per il gioco cosa hanno in comune, appunto che cosa hanno in comune una lavatrice, un bollitore e una caldaia. Sentiamo alcune risposte.
1: Ciao ragazzi, sono Francesco da Firenze.
0: Ciao.
1: Allora, secondo me la cosa che hanno in comune è la resistenza elettrica. Ciao Radio Subasio, Radio Subasio.
0: Oh Francesco, allora la lavatrice e il bollitore hanno una resistenza elettrica interna, ma appunto la caldaia utilizza un bruciatore a gas e uno scambiatore di calore. Se poi tu invece intendevi lo scaldabagno elettrico, allora hai perfettamente ragione. Quindi diciamo che in parte la possiamo accettare come risposta, dai.
2: Ciao Radio Subasio, sono Nina da Milano e secondo me la risposta giusta è che vanno ad acqua. Ciao.
0: Brava Nina, è proprio l'acqua quello che hanno in comune questi tre oggetti elettronici. Domestici, insomma.
3: Ciao, io sono Leo.
0: Leo.
3: E vengo da Ciappino con mio fratellino Lollo.
0: Leo e Lollo.
3: La risposta giusta è acqua. Ciao.
0: Ciao bimbi, buona giornata a scuola a voi. Sentiamo un altro messaggio. Chi c'è?
4: Ciao Radio Subasio, sono Stella, vengo da Macerata da 7 anni.
0: Stella.
4: E la risposta giusta è tutti lavorano con l'acqua calda.
0: Brava.
4: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Cioè l'acqua è fredda ma poi diventa calda, giustamente.
5: Ciao Gianluca, sono Viola da 7° milanese, 8 anni e faccio la 3ª elementare.
0: Ciao Viola.
5: E hanno

Ma anche a te, cara, un bacione grande a tutti i bimbi. Vi auguro buon weekend, perché chiaramente, insomma, nel weekend non ci sentiamo la mattina con il nostro giretto, ma vi aspetto lunedì, eh!

0: Negramaro su Radio Subasio, in arrivo le breaking news di TGCOM 24 quando manca esattamente un minuto alle 8.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Violente proteste nel Bronx, a New York, dove un agente dell'ICE ha ferito un uomo con un colpo di arma da fuoco. Il sindaco Mamdani ha definito l'accaduto inaccettabile e ha chiamato il presidente Trump. La vittima si trova ora in ospedale. Con lei, sull'auto dove è stata colpita, c'era il figlio di 5 anni, rimasto illeso. Ancora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni si potrà assistere a un'esecuzione. La fucilazione del killer di Fort Hood verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Hegseth. Nel 2009, Nidal Hassan uccise 13 soldati e ne ferì altri 32 in una sparatoria. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione su strade e autostrade. Code sulla A10 dei Fiori tra Genova Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A12 in direzione del capoluogo ligure. Sulla A1 Bologna-Firenze code, un veicolo ha perso il carico tra Firenze e Scandicci e il bivio per la A11 Firenze-Pisa Nord in direzione Bologna. Sulla A11 incolonnamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra Doganello e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla statale 115 sud occidentale Sicula, rallentamenti per lavori in prossimità del bivio per Modica Nord procedendo in direzione Trapani. Infine ci sono rallentamenti per traffico intenso sulla statale 2, la via Cassia, tra La Storta e via Trionfale in direzione della Flaminia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: acquavalmora.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Siamo pronti, sono le 8 e 7 minuti, inizia un'altra ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Oggi 9 ottobre, vedremo tra poco che cosa è successo di importante in questa giornata. Intanto arrivano i Boo, 1981, chi fermerà la

0: musica.
1: Ma nessuno la ferma la musica qui a Radio Subasio. I Pooh dal 1981, la nostra collection. Sono le 8:12. Buongiorno da Gianluca Giurato. Siamo qui a ricordare le cose importanti legate alla giornata del 9 ottobre. Non possiamo non partire da quello che è successo nel 1963, quando una frana precipita nel bacino idroelettrico del Vajont. Ne fuoriescono 50 milioni di metri cubi d'acqua che si abbattono su Longarone e altri piccoli centri. Gravissimo il bilancio, quasi 2000 vittime per quella che nei giorni successivi si profilerà come una tragedia annunciata, appunto il disastro del Vajont che oggi vogliamo ricordare. Andiamo al 1870, quando Vittorio Emanuele II promulga il Regio Decreto numero 5903 che sancisce l'annessione dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, al Regno d'Italia. Il provvedimento fa seguito all'esito del plebiscito del 2 ottobre in cui la popolazione si era espressa in favore dell'annessione. E adesso invece torniamo al XX secolo, perché nel 1960 con la rivista Mondo Nuovo viene pubblicata come anticipazione la prima edizione del romanzo Il giorno della civetta dello scrittore Leonardo Sciascia, grandissimo. Questa è la prima volta che la letteratura si occupa di mafia, denunciando l'espietatezza, collusioni politiche e omertà. La prima edizione ufficiale sarà pubblicata nel marzo del 1961. Ecco appunto un libro importantissimo, Il giorno della civetta di Sciascia. Qual è stato il libro che vi ha fatto riflettere per la prima volta, quando appunto magari eravate anche giovani, avete letto un libro fra i tanti magari che leggevate in quel periodo, e quel libro è stato particolarmente significativo per voi, una sorta di svolta, comunque vi ha fatto riflettere molto? Raccontatecelo, diteci quale libro al 348 075 8060, se volete anche con un messaggio vocale a Radio Subasio. Intanto arriva il nuovo singolo di Marco Mengoni, primo singolo del suo nuovo progetto, il primo passaggio in assoluto su Radio Subasio, Giornate perse.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio

A volte uno può avere tutto e sentirsi insoddisfatto, no? Succede, per esempio, vorresti qualcosa di più, vorresti sentire una canzone, ecco, è quello che ti manca proprio per la perfezione, per completare la giornata, o perlomeno il momento. Ci pensiamo noi su Radio Subasio, c'è il voice box, tutte le mattine alle 8:30, è facile esaudire i vostri desideri. Voi ci mandate un messaggio vocale, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire, e intorno alle 8:30 noi la mettiamo insieme al vostro messaggio, quindi la vostra voce che annuncia direttamente il vostro pezzo preferito. Mandate i vostri vocali adesso a Radio Subasio 348 075 80 60.

0: Buono, questa è la canzone di Tiziano Ferro su Radio Subasio. Beh, a volte quando i bambini sono buoni gli si fa un regalo, no? E i regali possono essere anche molto utili per i bambini, perché quando si regala un libro è sempre una buona cosa. Stavamo parlando di questo stamattina, ecco, i libri che ci hanno fatto riflettere quando eravamo giovani, quando eravamo piccoli, in modo particolare il primo libro che abbiamo letto, che insomma ci ha fatto effettivamente riflettere, è stato un po' una svolta per noi. C'è chi ha indicato Siddhartha, per esempio, grande libro, bellissimo, insomma molti di noi l'hanno letto proprio in giovane età, me compreso, ma c'è chi legge ancora, diciamo, più da piccola.
1: Ciao Radio Subasio, sono Maria, 7 anni da Roma.
0: Ciao Maria.
1: Quest'anno i miei mi hanno comprato un libro di Dori.
0: Dori.
1: E quando ho iniziato a leggerlo mi sono innamorata.
0: Bello.
1: E poi l'ho anche finito.
0: Dai.
1: E quindi mi sono comprata un altro libro che è sempre di Dori, però è il secondo.
0: Il secondo.
1: Radio Subasio.
0: Ecco, questo è stato l'inizio per la nostra Maria, evidentemente, della lettura. Grande Maria, brava. Brava, brava, poi ne leggerai ancora altri di libri man mano che crescerai. Anche voi avete avuto un libro, magari non come quello di Dori, ma anche libri, insomma, che avete letto.

0: più da grandicelli che vi ha cambiato la vita. 348 075 80 60.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Ovviamente masseria del parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Chuck, motore.
3: Azione. Vieni a giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutti.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Voice Box.
9: Voice Box.
8: La tua voce su Radio Subasio.
10: Buongiorno Radio Subasio, vorrei ascoltare il mio canto libero di Lucio Battisti e dedicarlo al mio papà che si chiama Lionello. Oggi è il suo compleanno ed è il sosia di Lucio Battisti. Tanti auguri papà.

0: scopro te.
1: Il mio canto libero, Lucio Battisti, su Radio Subasio. Sara ha scelto questa canzone per il suo papà Leonello, che tra l'altro ci ha detto il sosia di Lucio Battisti, e oggi compie gli anni. Allora tanti auguri anche da parte nostra a Leonello, splendida scelta, ti vorrei vedere, soprattutto ti vorrei sentire cantare. Anzi, possiamo fare una cosa, visto che questa canzone tra l'altro spesso la si canta proprio in gruppo, no? Con la chitarra, magari un bel falò in spiaggia. Oggi spiaggia niente, sia perché siamo ottobre, sia perché sta piovendo quasi dappertutto, però ecco, cantare si può, alla radio si può, arrivano infatti i canterini del venerdì.
2: Tutti canterini!
1: E dicevo appunto, facciamo una cosa, magari qualcuno potrebbe cantarci anche questa canzone, magari lo stesso Leonello, se è veramente il sosia, non soltanto nell'aspetto, ma anche proprio nella voce di Lucio Battisti, potrebbe mandarci un messaggio vocale. Lui e tutti gli altri ascoltatori che si vogliono cimentare con una canzone, mi raccomando, messaggi molto brevi, però vocali proprio di pochi secondi, cantate un pezzettino del ritornello, altrimenti non possiamo mandarvi in onda. 348 075 8060, la canzone la scegliete voi, tra poco vi sentiamo qui su Radio Subasio, arriveranno appunto i canterini del venerdì.

0: Misterini in questo venerdì mattina, come al solito su Radio Subasio. Mamma mia, vi stavo ascoltando, quanto siete bravi ragazzi. Partiamo subito con le nostre performance, anzi le vostre.
1: Versione alla Claudio Villa.
0: Di che?
1: In bilico.
0: Ah, in Negramaro.
1: Tra santi e falsi dei. Sorretto da quell'insensata voglia di equilibrio
0: che non c'è.
1: Buona giornata, Subasiani, da Nocera Umbra.
0: Oh, la mattina si beve il caffè, solo il caffè, senza correzione. Mannaggia voi, mannaggia. Va bene, dai, grazie comunque per questo inizio divertente. Sentiamo un altro canterino o canterina. Chi c'è?
2: Rose rosse per te, ho comprato stasera.
0: Ma che carina.
2: E il tuo cuore lo sa.
0: Lo so, lo so.
2: Cosa voglio da te.
0: Già.
3: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca, Laura da Firenze, buona giornata, ciao
0: Laura, grazie mille per questa performance. Chi c'è?
4: E poi finalmente tu tirar tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a me.
0: Dai, bravo.
4: Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi.
0: Tra di noi.
4: Voglio guardare Radio Subasio negli occhi tuoi.
0: E guardiamoci allora.
4: Gli occhi tuoi. Ciao Gianluca, un abbraccio a te e a tutti i subasiani.
0: A te.
4: Ivano da Civitavecchia.
0: Ivano, guardiamoci negli occhi e soprattutto sentiamoci, ti abbiamo sentito.
5: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarbo
0: a qualche industria di caffè.
6: Ciao Radio Subasio!
7: Siamo Simona
6: e Alessio da Roma.
0: È abbastanza fuori anche voi per far parte dei nostri. Grazie ragazzi, davvero. Ho lanciato la sfida su Battisti, qualcuno l'ha raccolta.
8: Ciao Federico da Roma, io ci provo.
0: Vai Federico.
9: In un mondo che...
0: Ah però...
9: Non ci vuole più.
0: Senti un po'.
9: Il mio canto libero sei tu.
0: Bravo.
9: E l'immensità si apre intorno a noi.
0: Promosso, devo dire. Grazie Federico per aver cantato il mio canto libero. Abbiamo lanciato la sfida, tu l'hai raccolta alla grandissima. L'ultimo canterino canterina, chi c'è?
10: Sono single, ma it's so easy to fall in love with me. Buona giornata, Laura da Rimini.
0: Laura, hai la voce veramente morbida, adatta a cantare Olivia Dean. Chiudiamo in bellezza l'appuntamento di questo venerdì con i canterini. Vi aspettiamo venerdì prossimo.

0: 80, quelli degli Alphaville, Big in Japan su Radio Subasio, canzone che ci porta all'appuntamento con l'informazione breaking news di Digicom 24. Mancano pochi secondi alle 9.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ecco lo stabilicum, ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Escalation russa in Ucraina, sono almeno 33 i morti dei raid sui due bus di Kramatorsk. Oggi i negoziatori ucraini vedranno a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Ci saranno anche funzionari di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Il boia in diretta negli Stati Uniti, la fucilazione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009, verrà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Hegseth. È la prima esecuzione pubblica nel paese in 90 anni. Primo via libera di Bruxelles all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ok della Commissione europea, serve quello del Consiglio. A Taranto si spegne l'ultimo altoforno dell'ex Ilva. Lunedì sciopero in tutti i siti. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, forte acquazzone e disagi a Roma. Allarme minicar nella capitale, un'altra donna ha denunciato di essere stata aggredita mentre era in bici. È il quarto caso in poche ore. Ancora ricoverato in gravi condizioni l'attore Jacopini. Dietro ai diversi episodi ci sarebbe la stessa coppia di aggressori, minorenni. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'autunno fa il suo ingresso sull'Italia con il passaggio di un'intensa perturbazione nord-atlantica che darà vita ad una circolazione ciclonica sui mari nord-occidentali destinata a scivolare lungo la penisola nelle prossime 36 ore. Tra oggi e domani la fase di maltempo investirà più direttamente il sud della Sicilia con il rischio di nubifragi. Nel resto del paese tempo ancora molto instabile con tendenza a miglioramento a partire dal nord-ovest. Venti in marcato rinforzo e temperature in sensibile calo al centro e sulla Sardegna. Sabato anche al meridione. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Subasio. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
12: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
12: Chiama l'810-1010 o

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Siamo pronti alle 9:07 per la nostra ultima ora insieme di questo venerdì. Buongiorno da Gianluca Giurato, tutti in piedi su Radio Subasio. Bellissimo ripartire con i Pink Floyd, Another Break in the Wall, 1979.

romantici, la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, giochiamo dai con la canzone mostrificata, è facile indovinarla anche perché è un pezzo che abbiamo suonato tantissimo quest'estate, di un ragazzo, un giovane rapper che fa musica già da un po' di anni, insomma, ma quest'anno ha raggiunto proprio la popolarità, la grossissima popolarità, grazie anche alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. È stato proprio il fenomeno, possiamo dirlo, di questo festival, con vendite che sono andate anche oltre il nostro paese, pensiamo solo alla Spagna, appunto, di quella canzone là. Però adesso io vi chiedo di indovinare la canzone che invece è uscita quest'estate, insomma all'inizio dell'estate, che è diventato uno dei tormentoni, appunto, della bella stagione ormai andata. Lui, appunto, dicevo, giovane rapper nato a Napoli, provincia di Napoli, e che dirvi, questa canzone la dovete solo sentire nella sua versione mostrificata, appunto, con la piccola clip che manderemo in onda tra qualche secondo, perché è facilissimo indovinarla. Dai, se avete già capito di chi si tratta, di quale canzone, mandate pure il vostro messaggio vocale, dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, dateci la soluzione. Chi sarà veloce e bravo, chi indovinerà, appunto, verrà in diretta tra poco su Radio Subasio con noi. 348 075 8060. Prima dei vocali sentiamo la clip.

0: canzone da indovinare, ci troviamo spesso e volentieri.
1: E oggi ce l'avete fatta, insomma. Oggi sei stata veloce, sei stata brava. Allora, quindi pausa lavoro, pausa caffè, immagino. Che lavoro fai, te lo posso chiedere?
0: Sì, io sono impiegata in una multinazionale nel mondo della moda.
1: Wow, una multinazionale nel mondo della moda. Allora, adesso senza fare nomi, insomma, cosa producete di bello?
0: Produciamo vestiario per l'esterno, quindi outwear, giacche, cappotti, trench.
1: Di gran lusso?
0: Sì, abbastanza.
1: Ecco.
0: Comunque, un bel mondo.
1: Sicuramente sì, un bellissimo mondo quello della moda. Ma tu, in quanto impiegata, hai delle agevolazioni, hai degli sconti, immagino.
0: Sì, qualche sconticino c'è.
1: Quindi sono meno fortunati, male. Meno male, sono fortunati anche magari i tuoi amici, i tuoi parenti, perché a Natale, per esempio, visto che manca poco, potresti fare dei... Adesso non è che deve essere un obbligo, perché insomma, però potresti fare dei bei regali.
0: Dipende. Se si comportano bene, sì.
1: Ecco, quindi questo è l'avvertimento, se si comportano bene. Senti, invece a casa tua, chi è che si comporta bene e chi è che si comporta male?
0: Bene, la bimba, la mia bimba Ambra di 2 anni.
1: Ambra di 2 anni?
0: Sì. E ho anche un cagnolino di 13 che si comporta più o meno bene.
1: Più o meno bene.
0: Bravissimo.
1: Dai.
0: È il caratterino un po' vivace degli Yorkie, quindi.
1: Beh, però. Sì, perché poi i cani più sono di taglia piccola e più sono fetenti, nel senso che insomma abbaiano, è vero, sono birichini, diciamo.
0: Sì, è vero, sentono un po' pitbull.
1: Sì, perché poi loro insomma devono attirare di più l'attenzione, ovviamente dipende anche da quello, credo. Insomma, adesso non entriamo nella psicologia, non
0: credo.
1: Esperto. Va bene, comunque, quindi bambina, cagnolino, significa che hai poco tempo libero se la bimba è così piccola. Adesso dov'è? Al nido?
0: Adesso è con i nonni.
1: Ah, santi nonni.
0: Sì.
1: Tutti e quattro se ne occupano?
0: Tutti e quattro, fortunatamente sì, quindi per adesso slittiamo il prossimo anno la materna.
1: Anche perché insomma,
0: una nuova vita.
1: Averli tutti a Torino, tutti e quattro, è una gran fortuna, perché non tutti ce l'hanno, non tutti i genitori, questa cosa di avere i nonni tutti vicini.
0: Sono molto fortunata.
1: Va bene. Allora salutiamo anche loro, dai. Dacci la soluzione, Silvia, qual è la canzone mostrificata?
0: La canzone è di Samurai J ed è Flamenco Paranoia.
1: Bravissima, un bacio allora, continua a lavorare per
0: grazie
1: noi
0: mille.
1: Per la bellezza,
0: grazie.
1: Per la moda. Ciao
0: assolutamente sì, grazie, ciao, buona giornata.
1: A te, ciao Silvia. Eccolo,
0: ciao,
1: qui Samurai J, che appunto la nostra amica ha indovinato subito. Flamenco Paranoia su Radio Subasio. Don't...

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Nel 1992 Gatto Panceri va a Sanremo nella sezione Nuove Proposte con una canzone ispirata a una coppia di amici del cantante. Si chiama L'amore va oltre.

fuori c'è il sole, non dappertutto, anzi quasi da nessuna parte oggi, perché sta piovendo, ce lo dicono per esempio anche Marcello e Anna da Salerno. Senza Subasio, che giornata, ci dicono. Oh, mi fa venire in mente che mancano poco più di 2 mesi a Natale. Voi avete parafrasato la nostra bella canzone di qualche tempo fa, la canzone di Natale, ma in effetti è un attimo e il Natale arriva. Saluto anche Giulia da Roma, saluto Silvano da San Marino e i tantissimi amici, possibile nominarvi tutti, che anche oggi si sono fatti sentire con i loro messaggi al 348 075 80 60. Vi abbiamo coinvolti in tanti appuntamenti come tutte le mattine e voi sempre pronti a rispondere con il vostro sorriso grande, appunto come fate sempre. Arriva Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito. Tra poco invece sentiremo Stefano Pozzovivo e l'argomento di questa mattina su Radio Subasio.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Prima di partire per un lungo viaggio, è stato lungo il viaggio stamattina, Pozzo?
1: No, passare di qui. Io un giorno o l'altro dobbiamo aprire i microfoni.
0: A sorpresa, ma guarda, ci rovineremmo con le nostre stesse mani, perché è i discorsi vero. Un secondo prima di aprire i microfoni sono veramente inascoltabili.
1: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno. Venerdì. Oggi ci occupiamo di sesso. No, però sì, perché?
0: Perché?
1: Perché secondo una nuova ricerca del Kinsey Institute, uno dei più autorevoli istituti di ricerca di settore, molti giovani adulti dichiarano livelli relativamente bassi di attività sessuale, pur riferendo di avere un desiderio sessuale da moderato a elevato. Mm. E non è una questione, badate, di mancanza di interesse, ma il 43% degli intervistati considera le preoccupazioni finanziarie un ostacolo alla possibilità di frequentare altre persone o mantenere una relazione.
0: E vedi?
1: È un dato, insomma, che inquieta un po'.
0: Molto.
1: Tra l'altro scenderemo ancora in maniera più approfondita per questi dati che sono molto interessanti e che ci restituiscono una fotografia relativa soprattutto alla generazione Z, ma credo che si possa estendere anche ad altre fasce di età.
0: Dati tempi,
1: e allora
0: sì.
1: Vi chiedo, vi sentite anche voi colpiti da quella che i ricercatori chiamano stanchezza sentimentale? E se sì, perché? Insomma, secondo voi i soldi aiutano a far nascere una relazione, a farla durare, oppure no? Chat, app, messaggi, riescono davvero a sostituire un incontro dal vivo o restano in qualche modo un surrogato? E naturalmente, se questa fotografia riguarda secondo voi solo la generazione Z, ovvero i nati tra il 97 e il 2012, o vi ci riconoscete anche se avete qualche primavera in più? 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda Nostalgia, questa è la canzone di Olly su Radio Subasio con la quale ci salutiamo. Ovviamente vi aspetto lunedì mattina tutti in piedi a partire dalle 7 e vi auguro uno splendido fine settimana e vi lascio con Stefano Pozzovivo che oggi affronta, come tutti i giorni del resto, un argomento molto interessante per cui è da seguire, soprattutto da magari partecipare con un bel messaggio anche vocale come tanti di voi fanno ogni mattina. Prima c'è l'informazione breaking news di TGcom 24, da Gianluca Giurato è veramente tutto, mancano 2 minuti alle 10. Buon weekend, ciao!
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sarà pubblica in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Hasan. Lo ha reso noto il segretario alla difesa Exet spiegando: la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. L'ultima esecuzione pubblica negli States 90 anni fa. Il raid russo a Kramatorsk, nella regione del Donetsk, colpiti 2 minibus di linea con un bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale, il cosiddetto Stabilicum o Melonellum. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta la Meloni mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Gli scontri di gennaio per lo sgombero di Askatasuna a Torino. 14 perquisizioni in corso dalle prime ore di questa mattina in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito dell'inchiesta, il PM ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi in occasione del corteo. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate, trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi, forti acquazzoni e disagi a Roma. Autunno caldo invece per i trasporti, oggi si ferma quello pubblico, a Milano lo stop di metro, bus e tram è iniziato alle 8.45, avanti fino alle 15, poi stop di nuovo dalle 18. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Finite le vacanze.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Buon dì, ben arrivati amici di Subasio, se lo avete fatto da poco, altrimenti buon proseguimento. Abbiamo davanti ore e tante canzoni da suonare. La prima degli stadio, canzoni.

radio che presidiano una bella area musicale con tante canzoni scritte anche per altri importanti interpreti. Gaetano Curreri in primis, ne ha firmate veramente tante. Questa è Radio Su Basio, nessun dubbio. Davanti, dicevamo, abbiamo ore, almeno tre per quanto mi riguarda, fino alle 13, ma anche tanti appuntamenti, tante voci diverse, le vostre, e anche qualche sorpresa più avanti nel corso della mattina. Detto questo, oggi ci occuperemo di un tema interessante che ha a che fare con la sfera sessuale delle persone e parte da una nuova ricerca del King's Institute che ci racconta come molti giovani adulti dichiarino livelli relativamente bassi di attività sessuale, pur riferendo di un desiderio da moderato a elevato. Non è una questione di mancanza di interesse, ci dice la ricerca, ma il 43% degli intervistati considera le preoccupazioni finanziarie un ostacolo alla possibilità di frequentare altre persone o addirittura mantenere una relazione. Noi partiamo proprio da qui per capire se questi dati trovano applicazione anche nella vostra vita e gli scienziati definiscono questo stato, questa situazione come stanchezza sentimentale. E allora vi chiedo se ve ne sentite colpiti e se sì perché. Secondo voi i soldi aiutano a far nascere una relazione e a farla durare oppure no? E chat, app, messaggi, piattaforme varie riescono davvero a sostituire un incontro dal vivo o restano un semplice surrogato? E poi sarebbe interessante capire se questa fotografia riguarda, come recita la ricerca, solo la generazione Z, ovvero i nati tra il 97 e il 2012, o vi ci riconoscete anche voi se avete qualche primavera in più. Ne parleremo anche questa mattina al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Gisella che ci ascolta e ci saluta da Reggio Emilia. Buongiorno a te Gisella e buon ascolto a tutti, anche con la novità di Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.

0: di Dio.
1: L'amore con l'amore si paga, Fiorella Mannoia. L'amore inteso come sentimento, l'amore anche inteso come atto intimo, di intimità. Secondo la nuova ricerca del Kinsey Institute, come riferivo prima, molti giovani adulti dichiarano livelli relativamente bassi di attività sessuale, pur riferendo un desiderio sessuale da moderato a elevato. Non è necessariamente una questione di mancanza di interesse, ma ben il 43% degli intervistati considera le preoccupazioni finanziarie un ostacolo alla possibilità di frequentare in intimità altre persone o mantenere una relazione. Per il 37%, inoltre, lo stress economico ha avuto conseguenze negative anche sulla vita sessuale. Conseguentemente, analizzando i dati, il 29% degli intervistati afferma di non aver avuto partner sessuali negli ultimi 3 mesi, mentre il 19% dichiara di non averne mai avuto uno, e soltanto il 18% si dice insoddisfatto della propria vita sessuale. Circa un intervistato su 4, inoltre, afferma che le interazioni digitali contribuiscono a soddisfare almeno una parte del proprio bisogno di intimità o di supporto emotivo, mentre il 28% sostiene che passare tempo davanti a uno schermo o dedicarsi ad attività digitali diminuisca la motivazione a cercare connessioni sessuali di persona. Insomma, tutto molto virtuale. A questo si aggiunge la paura del rifiuto. Le nuove modalità di conoscenza hanno moltiplicato le occasioni per entrare in contatto con altre persone, ma non necessariamente hanno reso più semplice affrontare la vulnerabilità che comporta un incontro reale. Per la scienza, quindi, si delinea una situazione definita come stanchezza sentimentale. Se conoscere qualcuno richiede tempo, energie e una certa disponibilità emotiva ed economica, rimandare diventa sorprendentemente facile. Noi partiamo da questi dati per chiedervi se anche voi vi sentite colpiti da questa stanchezza sentimentale, e se sì, perché. Ma poi, secondo voi, i soldi aiutano a far nascere una relazione e a farla durare oppure no? E tutto il mondo digitale, chat, app, messaggi, riescono davvero a sostituire un incontro dal vivo o restano sempre un surrogato? È una fotografia che riguarda solo la generazione Z? O vi ci riconoscete anche se avete qualche anno in più? Tante domande intorno a un argomento che fa parte della nostra intimità, è vero, comunque sia della nostra sfera affettiva, e inevitabilmente pesa tantissimo nella nostra vita. Ne parliamo, se vi va, al 348 075 8060.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Maglie Body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli €99. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
11: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
12: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Arriva una delle ultime due registrazioni inedite di Ornella Vanoni, inserite in Vivere, il mio concerto più bello, il nuovo album postumo in uscita il prossimo 13 novembre. Di e con Francesco Gabbani, ecco Viva la vita.

0: James Blunt con questa canzone dedicata a un anno, il 1973, uscita però molto tempo dopo, cos'era il 2000 e parecchi anni dopo, 2017 o giù di lì. Va bene, anno più, anno meno, lasciate perdere gli anni perché la musica in qualche modo li annulla e ci permette di viaggiare avanti e indietro come in una perfetta macchina del tempo. Per esempio con Luciano Ligabue e Riderai.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

sincerità, Risa, come sempre voi ci trattate con sincerità. Oggi vi chiedo se vi sentite colpiti da quella che gli studiosi chiamano stanchezza sentimentale, allontanamento dall'attività sessuale più intima, e se sì perché. Secondo voi, come teorizzano gli scienziati, i soldi aiutano a far nascere una relazione e a farla durare oppure no? Insomma, l'economia può in qualche modo ostacolare, le questioni economiche possono ostacolare le relazioni? E poi chat, app e messaggi riescono davvero a sostituire un incontro dal vivo o restano sempre un surrogato? Ne parliamo al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: Sinceramente, Annalisa, tua, vostra ora l'informazione, quella che torna su Subasio, quella delle 11.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. È in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Al via oggi la sospensione di tutte le attività produttive dell'area a caldo nello stabilimento di Taranto. Nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori. Autunno caldo per i trasporti, oggi si ferma quello pubblico. A Milano lo stop di metro, bus e tram è iniziato alle 8.45, avanti fino alle 15, poi dopo le 18. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino. L'annuncio shock di Exet, il killer di Fort Hood, sarà fucilato in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano Nida Lazan. Il segretario alla difesa statunitense ha detto: la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Il raid russo a Kramatorsk, nella regione del Donetsk, colpiti 2 minibus di linea con un bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Doppia tromba marina nel Trapanese, danni e feriti, un'auto colpita e caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Oggi allerta arancione per maltempo in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Queste le breaking news di Digicom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 3 km a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Napoli. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sull'A13 tra Bologna Interporto e il bivio per l'A14 procedendo verso il capoluogo emiliano. Code per incidente anche sull'A14 per 1 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, sempre verso Bologna. Sull'A24 coda di 3 km sempre per incidente tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma. Infine sulla statale 456 del Turchino si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Gnocchetto e Mele. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
7: Chuck, motore,
8: azione, vieni a giocare con noi.
9: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutti.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli iper e market e online.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Fu il primo estratto dall'album d'esordio nel 1978 dei The Police e resta una delle canzoni più conosciute della band, è Roxanne.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini attualizza una canzone molto bella di Raff e ne rifà un altro successo, naturalmente con una diversa interpretazione. In questa nostra mattina ci stiamo occupando della propensione di una generazione, quella Z, a tenersi alla larga da relazioni intime e tra le pieghe di questa che gli esperti definiscono stanchezza sentimentale ci sarebbe anche la preoccupazione per le finanze ed altri logori della vita moderna, fra cui appunto lo stress. Detto questo, partendo dai risultati di questa relazione, vi ho chiesto se vi sentite colpiti da questa stanchezza sentimentale e se sì perché, ma poi se secondo voi i soldi aiutano a far nascere una relazione e a farla durare oppure no.
1: Emanuele San Giustino, credo che lo status economico serva molto, certo, dipende chi vuoi attrarre e con chi vuoi stare. Sì, l'ho vissuto nella mia pelle il fatto che una persona si innamorasse di un'altra, soprattutto a livello economico, bruttissimo, però dai, ognuno fa le scelte che vuole in amore. Certo è che i soldi aiutano in tutto e anche nell'amore. Dopo, certo, se vogliamo dargli un significato morale, è deprovevole, però non criminalizzo chi oltre alla bellezza guarda anche lo stato sociale e soprattutto il portafoglio.
0: Sì, anche se secondo il mio modesto parere amore e denaro sembrano quasi un ossimoro. E secondo voi vi sentite colpiti da questa stanchezza sentimentale? E i soldi aiutano davvero a far nascere una relazione e a farla durare oppure no?

0: Eh già, Vasco Rossi, io sono ancora qua come ogni mattina su Basio a interrogarvi su alcuni aspetti della nostra vita. Oggi aspetti della nostra affettività e della nostra sessualità. Se è vero, come recita la ricerca del Kinsey Institute, che molti giovani adulti dichiarano livelli relativamente bassi di attività sessuale. Ma l'aspetto interessante è che non è una questione di mancanza di interesse. Il 43% degli intervistati considera infatti le preoccupazioni finanziarie un ostacolo alla possibilità di frequentare altre persone e mantenere una relazione, con effetti a cascata anche sulla sessualità. Se è vero che il 37% degli intervistati, lo stress economico ha avuto conseguenze negative anche sulla vita sessuale, portando a un ripiego, per così dire, aperte virgolette, sul digitale. E allora si parla di stanchezza sentimentale, o almeno questo è quello che dicono gli esperti. Vi ho chiesto se vi sentite colpiti e se sì, perché. Ma poi, secondo voi, i soldi aiutano a far nascere una relazione e a farla durare, oppure no?
1: Sono Laura da Firenze, ho qualche primavera in più della generazione Z, ma i soldi e l'amore sono due cose che vanno su due strade diverse, se si parla d'amore. E poi il virtuale, ma vogliamo mettere un colpo di fulmine, vedere una persona, sentire le farfalle nello stomaco, non capirci più niente, diventare timidi perché quello ti piace da morire? Ma come si fa a rinunciare a tutto questo? Stanchi di questo vuol dire essere stanchi di vivere. I soldi aiutano, ma non aiutano l'amore, perché chi ce l'ha magari si sente più forte e chi non ce l'ha si sente meno forte, non lo so, però non credo che c'entrino niente con gli affari di cuore i soldi, e se c'entrano è qualcos'altro, non è amore.
0: Soldi e affari di cuore, ma non è così per tutti, credo. Forse
2: sono Mariella da Roma. Secondo il mio pensiero, due cuori e una capanna non funziona più. Forse succedeva e funzionava 100 anni fa. Adesso, se la coppia deve ridimensionare le proprie finanze fino a rinunciare ad una cena, ad un'uscita, ad un weekend, per le ristrettezze economiche, alla fine mette a dura prova nel lungo periodo anche il rapporto. Non c'entra, non è una questione, secondo me, di essere più attratti dai soldi che dalla bellezza, è proprio che mette in difficoltà la coppia nella libertà e nei momenti di relax.
0: E secondo voi? 348-075-8060.
2: Coppia nella libertà e nei momenti di relax.
0: E secondo voi? 348-075-8060.

0: Fate dolci! Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
1: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Bush con uno dei suoi successi più importanti della mattina, in cui stiamo parlando di amore e soldi, ovvero di quella stanchezza sentimentale che gli esperti, soprattutto quelli dell'Istituto Kinsey, individuano soprattutto nella generazione Z, con una distanza sempre maggiore dalla sessualità e dai rapporti affettivi, e con il 43% degli intervistati che considera le preoccupazioni finanziarie un ostacolo alla possibilità non solo di frequentare altre persone, ma anche di mantenere una relazione stabile. E allora vi ho chiesto se anche voi siete colpiti da questa stanchezza sentimentale, se secondo voi i soldi aiutano a far nascere una relazione e a farla durare oppure no. E qui devo dire che si è acceso, come era prevedibile, un dibattito interessante.
1: Sono Sabrina D'Ascoli. I soldi, sempre sti soldi che ricorrono, ma vogliamo cominciare a pensare alla bellezza della natura, a un'alba, a un tramonto, a una relazione che si basa sullo scambio di gentilezze, sul dialogo, sulla conoscenza, sul condividere. Basta pensarla che i soldi la fanno un po' da padrone su tutto. Cominciamo un po' a pensarla diversamente, no?
0: No? Perché no?
2: Sono Daniela da Capaccio, in provincia di Salerno. Allora, il problema non è che i soldi fanno sì che un rapporto va avanti, ma purtroppo il problema è che la società che ti impone certe cose. Allora, io sono una mamma di ragazzi grandi, quando devono uscire ci sono degli standard che la società ti impone di seguire: devi fare questo, devi andare là, se non fai la vacanza fuori zona non sei come gli altri. È tutta le pubblicità che la televisione ci impone a fare certe cose, internet. Il problema non è i soldi, è quello che la società ci impone di fare, e per questo un ragazzo ha paura di impegnarsi perché non si sente all'altezza, perché vorrebbero i ragazzi di oggi tutto quello che gli viene proposto.
0: Molto interessante l'analisi proposta dalla nostra ascoltatrice, cioè gli standard si sono alzati rispetto anche alle capacità economiche dei più giovani, che si sentono troppo, magari forse responsabilizzati economicamente nel attivare una relazione. È solo un'ipotesi.
3: Pietro da Napoli, secondo me, come diceva l'amica ascoltatrice prima, i soldi e l'amore viaggiano su due binari completamente diversi. L'amore è amore, anche con pochi soldi resta sempre amore, e se invece è legato ai soldi non è per niente amore, perché due persone si amano al di là dell'aspetto economico.
0: Due persone si amano al di là dell'aspetto economico. Quanto siete d'accordo con questa affermazione del nostro ascoltatore? Ne parliamo qui su Subasio al 348 075 8060.

0: Mambo Lucio Dalla, nella mattina in cui ci siamo intrattenuti con voi a parlare di amore, di sessualità, di sfere affettive e quattrini. Dall'indagine della Kinsey, dell'Istituto Kinsey, siamo finiti a chiedervi se vi sentite anche voi colpiti da questa stanchezza sentimentale, come l'hanno definita gli studiosi, ovvero questa distanza dai rapporti anche intimi ma interpersonali, che riguardano soprattutto la generazione Z. Ma ve ne ho chiesto conto se magari siete un pochino più âgé e se sì perché. Ma poi vi ho chiesto, secondo voi, se i soldi aiutano a far nascere una relazione e a farla durare oppure no. E qui si è scatenato l'inferno.
1: Clara da Roma, il cuore in una capanna è finito da mo, se comincia col cuore e se finisce con le tasche.
0: Si finisce col cuore e si inizia col cuore e si finisce con le tasche. Quasi sentenza questo pensiero della nostra ascoltatrice.
2: Sì, sono Enzo da Pievagnevole. I soldi non fanno la felicità sicuramente, perché sì, magari servono, ma non ti aiutano ad essere felici. Io 5 mesi che sto insieme alla mia compagna Katiuscia e sono l'uomo più felice del mondo, e dopo tantissimi anni ho risentito veramente le farfalle nello stomaco.
0: Ma ragazzi, ma questo è proprio amore. Amore vero, senza alcun tipo di velina economica.
3: Sono Celestino da Soriano nel Cimino. Ma i soldi, per l'amore si può dire che è quasi tutto, perché è un mezzo per poterlo trovare. Cioè, se c'hai i soldi scegli, se non c'hai i soldi non scegli.
0: Questo è un punto di vista che secondo me susciterà molte polemiche.
4: Sono Simone da Firenze. È vero che ci si ama a prescindere dall'aspetto economico, però dipende che aspetto economico. Se l'aspetto economico fa nascere problemi di sopravvivenza, rate, debiti, non dormire la notte, tranquillamente ne può risentire anche il rapporto, perché è normale sia così. Entro certi limiti, è vero, in una condizione normale dove tutti e due lavorano, sì, certo, l'aspetto economico non ha niente a che fare con l'amore, però se l'aspetto economico è pesante può influire tranquillamente anche sul rapporto, secondo me.
0: Insomma, può influire.
5: Sono Chiara da Marzolano. Beh, non è una questione di soldi. Magari sì, andare in un ristorante, pagare la cena, sì, in quel caso magari possono essere utili, ma secondo me l'amore è tutta un'altra cosa, questione di sentimenti, di cuore. I soldi no, i soldi anche no, quindi solo sentimenti, cuore, empatia.
0: Cuore, sentimenti, empatia.
6: Oggi purtroppo non esiste più due cuori e una capanna, ora esiste due cuori e un conto corrente. È brutto da dirsi, ma purtroppo è così. Sono Federica da Pistoia.
0: Federica molto realista. Io chiudo con un contributo del nostro amico Luca di Roma, che mi scrive: il denaro non compra sentimenti, tempo o felicità autentica, ma compensa l'infelicità o permette tristezza in luoghi migliori. Grazie come sempre per la vostra sincerità e per averci regalato riflessioni su un tema, a dire il vero, davvero importante. Ora invece con Hang On to Your Love su Subasio c'è Sade.

0: ora è arrivato il momento di aggiornarvi con le ultimissime dall'Italia e dal mondo, con le breaking news di TGCOM 24. L'appuntamento è quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. La giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace. Vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti. Il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Le aggressioni con minicar a Roma, c'è un primo identikit di uno dei presunti autori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. 5 i casi denunciati, compreso quello dell'attore Davide Jacopini, operato, le sue condizioni restano gravi. In procura il vertice tra inquirenti e investigatori. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Prosegue l'ondata di maltempo di stampo autunnale sull'Italia a carico di un'intensa perturbazione nord atlantica. Tra oggi e domani il grosso delle precipitazioni investirà direttamente il sud della Sicilia, con il rischio di nubifragi. Nel resto del paese tempo ancora molto instabile, con tendenza a miglioramento a partire dal nord-ovest. Temperature in sensibile calo al centro e sulla Sardegna, sabato anche al meridione. Per maggiori dettagli app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
12: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Trovato! C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino.
13: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Finite le vacanze.

0: Mercative.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno Energy.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Zucchero, Sugar, Fornaciari compose la musica del classico che arriva dopo aver ascoltato tutte le opere di Puccini, interpretato non a caso in duetto con Luciano Pavarotti e Miserere.

0: bevi una bolla.
1: Che con questa canzone insieme si aggiudicarono Sanremo nel 2018, peraltro con un tema principale, insomma un argomento di grande attualità ancora oggi purtroppo, che è il terrorismo, pur senza menzionandolo mai, ma con dei passaggi davvero molto chiari, perfettamente intellegibili. La musica può comunicare tanto, e lo sappiamo. Alle 12.16 su Radio Subasio, anche la novità di Giorgia, Parafulmini.

Caso Luciana che ci ascolta e ci saluta da Mestre e noi ricambiamo, e poi Alessandra che invece ci ascolta e ci saluta da Argenta, siamo in provincia di Ferrara. Davide e Francesca in viaggio verso Pescara, buon viaggio amici, buon ascolto e buon ascolto anche a voi. E adesso vi dico che, come vi avevo promesso, ci sarebbe stata una sorpresa, e allora tra non molto la sorpresa sarà Marco Masini, ma lo scopriremo insieme. Intanto c'è Italo Disco, The Colors.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima.

0: Così José Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Fate dolci! Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Garden con Lemon Tree in questa nostra mattina. A questo punto c'è un ospite graditissimo, anzi più che un ospite, un amico, Marco Masini, ben arrivato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie.
0: Marco, sono settimane di fermento queste.
1: Beh, ultimamente io mi sto preparando per questo nuovo giro che farò nei palazzetti dello sport, di conseguenza mi alleno molto.
0: Ecco.
1: Mi alleno molto per allenare non solo il mio fisico, non solo la mia capacità anche di trattenere ossigeno per cercare di dare il massimo sul palco, ma anche perché a livello mentale allenarsi è un qualcosa di particolarmente benefico e ti dà rilassamento, ti dà lucidità, ti dà anche molta calma e molta capacità di reagire nel modo giusto nei momenti magari di grande difficoltà.
0: Senti Marco, dopo un'estate straordinariamente ricca di appuntamenti, approcci a questa parte dell'anno, a questo autunno, invece con la seconda parte, per così dire, che prevede tanti appuntamenti nei palasport e nei luoghi al chiuso.
1: Beh, diciamo che si parte con uno spettacolo leggermente diverso da quello che è stato il tour estivo. Ci sarà ovviamente una scenografia leggermente diversa, ci sarà una evoluzione anche a livello di impatto sonoro, perché lavoreremo al chiuso e di solito quando poi si lavora all'aperto un po' tutto si disperde, mentre invece qualsiasi tipo di emozione viene trattenuta e viene assorbita da un ambiente comunque che ti dà la possibilità di sentire più forte tutto ciò che succede, perché comunque rimbalza la musica, rimbalzano le parole, rimbalza l'emozione, rimbalza il grido della gente. Questa cosa mi piace molto perché forse è il momento anche più bello ed è il luogo più bello e più adatto per condividere una grande emozione.
0: Dopo l'estate all'aperto ci sono queste 5 date evento nel Palasport. Il 4 di novembre in particolare suoni al Mandela Forum di Firenze, che per te è casa. Si prepara in modo diverso un concerto davanti a chi ti conosce da quando eri ragazzo?
1: Ma si prepara in modo diverso un concerto che cade esattamente il giorno del 60° anniversario dell'alluvione del 66. Ho scelto questa data in particolare insieme all'organizzazione per cantare e suonare nella mia città, perché mia madre ha fatto parte degli Angeli del Fango, era una volontaria, ha aiutato tante famiglie colpite da quel tragico evento, quindi ci sarà una sorpresa, ci sarà un omaggio alle vittime ma soprattutto a chi ha aiutato e credo che questa cosa sia forse la cosa che differenzia un po' la preparazione del concerto alla mia città rispetto a tutti gli altri eventi che faremo a Roma, a Napoli, a Padova, a Milano. Quindi sì, c'è una concentrazione diversa, ma più che altro ci saranno due chicche particolari che ricorderanno il valore di Firenze.
0: L'anno scorso è stato un anno celebrativo e in queste parole che ci hai detto si sente tutto l'attaccamento alle tue radici. Cos'è, una riscoperta o Firenze, non solo il tifo per la tua Fiorentina, resta al centro, un po' il tuo baricentro artistico?
1: Ma resta al centro umano, perché poi città come Milano e Roma mi hanno dato tantissimo in tutto. Milano mi ha dato la musica proprio alle origini, quando ho iniziato a scrivere, quando ho iniziato a conoscere discografici, la musica è a Milano e quindi tutto ciò che comunque mi ha portato a iniziare un percorso fatto di rapporti, di esperienze, di amici, perché comunque a Milano forse ho più amici che a Firenze in questo senso, e parlo di musica, parlo a livello artistico. E ecco, questo fa sì che Milano possa rappresentare un riferimento importante nel mio percorso artistico. A Roma ci sono le televisioni, quindi tutto ciò che noi abbiamo costruito a Milano, poi siamo andati a Roma a promuoverlo, siamo andati a Roma a portare il nostro pensiero, a portare le nostre storie, a farle vedere, perché poi la TV ti permette anche di apparire, quindi di far vedere l'espressione e la sofferenza o la gioia con cui le canti. E invece Firenze, diciamo che ho avuto la fortuna di nascerci, di sentirmi fiorentino a tutti gli effetti, e questo mi fa anche piacere, perché quando porto la mia fiorentinità in giro a volte faccio anche divertire, perché magari qualcuno può anche non pensarlo, ma comunque l'ironia fiorentina fa parte di me.
0: Direi proprio di sì. Allora il 3 novembre a Milano, il 4 novembre a Firenze, il 7 novembre a Padova, il 13 a Roma, il 14 a Napoli, con Marco Masini e questo tour che merita di essere gustato, approfondito, direi vissuto. Marco, grazie per essere stato con noi e in bocca al tour.
1: Grazie mille, speriamo non crepi il tour. Benissimo.
0: A presto.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie, un abbraccio, ciao.

0: Neck Laura non c'è, invece lui c'è, c'è il testè.
1: Buongiorno.
0: Testè c'è.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ti viene da ridere?
0: Sì, perché aveva da fare con gli sportelli.
1: Con gli sportelli della cucina, perché noi qua in studio abbiamo degli sportelli dove bene, riponiamo stoviglie e quant'altro.
0: Fantastico,
1: ok,
0: fantastico. Ok. Oh, poi io devo dire che lei si concede anche dei pasti interessanti.
1: Certo.
0: Ma questa è un'altra storia.
1: Questa è un'altra storia.
0: Invece oggi,
1: prima di lanciare l'argomento di oggi,
0: sì,
1: vorrei semplicemente mandare, sì, un saluto, un abbraccio alla famiglia dell'immenso Federico Valdese Volante.
0: Mi unisco anch'io, perché insomma sono quei personaggi che rappresentano la radio in generale.
1: Sì, 50 anni di radio.
0: E che ne hanno fatta anche la storia, quindi un grande abbraccio.
1: È vero.
0: E oggi parliamo di cose che ci stanno a cuore, anzi di quelle cose
1: che ci emozionano e che
0: emozionano.
1: A volte
0: sì,
1: pensiamo magari
0: sì,
1: potrebbero metterci, no, dello stress addosso.
0: Assolutamente.
1: Cioè quando il cuore accelera
0: Fa boom boom.
1: Fa boom boom. Mm-hmm. Beh, insomma, a volte questa accelerazione potrebbe portarci dei benefici.
0: Sì,
1: vuol dire che quello che stiamo per fare ci sta talmente tanto a cuore.
0: Sì, sale la soglia dell'attenzione rispetto a quello che stiamo per fare
1: sì,
0: o alla persona che è al centro dei nostri interessi.
1: Esatto, esatto.
0: E allora qui il test è la domanda, ce l'ha pronta in canna.
1: Certo.
0: Quando è stata l'ultima volta che il vostro cuore ha fatto boom boom?
1: No, questa cosa magari vi ha aiutato o al contrario vi ha penalizzato?
0: Mm-hmm.
1: Questo vogliamo sapere.
0: Chi può dirlo? Voi.
1: Certo.
0: Il numero?
1: Al 348 075 80 60.

0: Gianna Nannini, una preziosa collaborazione con Marrakesh, ha rimesso le mani e i suoni a questa America che diventa America Inc. E adesso? E adesso i saluti. Noi ci troviamo lunedì a far partire dalle ore 10, come sempre accade, ma vi lascio in ottima compagnia con il nostro pomeriggio ormai alle porte e soprattutto un weekend da passare assolutamente con il nostro sottofondo. Sono le 13 in questo preciso istante. L'informazione è quella delle 13 appunto. Fate i bravi.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Disagi e danni per il maltempo che sta colpendo diverse zone del centro-sud. Doppia tromba marina nel Trapanese, ci sono almeno 3 feriti. Nubifragio nel Brindisino, strade e garage allagati. Bomba d'acqua a Nardò, nel Leccese, allagamenti anche sulla costa laziale. Proseguono le indagini sulla morte per avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto controlli sui computer del liceo classico di Campobasso, dove la vittima più giovane e la sorella studiavano. Gli investigatori cercano tracce di ricerche sulla ricina. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay per aver dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. È stata giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. La sua reazione, se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. L'esecuzione pubblica costituirebbe una tortura, così l'ONU dopo l'annuncio da parte del capo del Pentagono Hexet sulla fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood del 2009 in cui morirono 13 persone, è in programma il 3 dicembre. Diesel a 2,19 euro al litro nei distributori Eni. La compagnia abbassa ancora il prezzo consigliato. La decisione nonostante il balzo delle quotazioni internazionali. Il tetto ufficiale del price cap resta a 2,25. Tennis all'ATP 1000 di Shanghai, perde subito Cobolli e Berrettini, eliminati all'esordio dal torneo cinese. Passano il francese Mannarino e l'americano Nakashima. Domani scenderanno in campo Musetti, Arnaldi e Darderi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade è un incidente a causare code sull'autosole tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Per chi prosegue invece verso Bologna, code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la 11 Firenze Mare e il bivio per la direttissima. In direzione sud invece lunghe code per un tamponamento e un veicolo in avaria tra Reggio Emilia e Modena Sud. Sulla 4 Milano-Brescia code per incidente tra Capriate e Dalmine in direzione Brescia. Sulla 19 Palermo-Catania invece si rallenta per un altro incidente presso lo svincolo di Villa Abate in direzione Palermo. Ci spostiamo sulla strada statale 38 dello Stelvio, dove si viaggia lentamente per un incidente a partire dall'incrocio verso il bivio per la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Le 13 da 6 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti, da Leonardo, insieme sino alle 17 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. E per voi un grande classico

No, ma dico io, quando arriva la prima cotta, cosa succede? Il cuore veramente fa choc, come diceva anche Luca Carboni. Però arriva la cotta e quindi ti chiedi inevitabilmente se la persona di cui ti sei invaghito o invaghita possa mai ricambiare questo sentimento. Beh, un po' è il succo della canzone di Whitney Houston 1986, I Will I Know, un grande classico, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. E allora si parla del nostro cuore che a volte insomma accelera, no? Questa è anche una buona notizia, prima di un esame, di una gara o davanti a un pericolo, quella carica che chiamiamo stress può renderci sicuramente più vigili, più reattivi e anche più concentrati, perché magari ci teniamo particolarmente tanto a quella cosa che dobbiamo affrontare. E allora vi chiedo, quando è stata l'ultima volta che il vostro cuore ha fatto boom boom, vi ha aiutato o al contrario vi ha fortemente penalizzato? Come sempre, se volete raccontarmi le vostre esperienze, non dovete far altro che inoltrare un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso 348 075 80 60.

Allora, Dana Bertè, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo. Saluto chi è in movimento, chi sta lavorando, chi si sta rilassando, ma anche chi è a tavola. Buon appetito. E allora, certe volte avere il cuore che accelera è una buona notizia. Prima di un esame, di una gara o davanti a un pericolo, quella carica che chiamiamo stress può renderci molto molto più vigili e anche più reattivi. E perché no, anche più concentrati, no? È una risposta biologica antica proprio, no? Nata per affrontare minacce e difficoltà immediate. Per l'immunologa Antonella Viola, infatti, lo stress non fa sempre male. Se è intenso ma breve e lascia spazio al recupero, può aiutarci a mobilitare energie e risorse. Questo spiega nel suo saggio Sotto stress, scienza di un equilibrio possibile. Sulla base di questi dati, vi chiedo inevitabilmente: quando è stata l'ultima volta che il vostro cuore ha fatto boom boom? Vi ha aiutato o al contrario vi ha fortemente penalizzato? Ditemi la vostra se volete al 348 075 80 60.

0: Un'emozione inaspettata di Raf. Siete su Radio Subasio e proprio di emozioni si parla oggi, perché a volte avere il cuore che accelera è una buona notizia prima di un esame, di una gara o davanti a un pericolo. Beh, quella carica che chiamiamo stress può renderci più vigili, più reattivi e anche più concentrati. E allora vi chiedo, quando è stata l'ultima volta che il vostro cuore ha fatto boom boom e magari questa cosa vi ha aiutato o al contrario vi ha fortemente penalizzato? Se volete dirmi la vostra, come sempre, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Sono Irene da Gottanello.
0: Ciao Irene.
1: Dunque, cos'è che ti fa battere il cuore? Ma quando un nipote o una nipotina ti vedono e ti corrono incontro e ti abbracciano fortissimo le gambe e quando ti dicono ti voglio bene nonna, cosa c'è di più prezioso? Un bacio, grazie Radio Subasio per la vostra compagnia.
0: Grazie della presenza naturalmente. Allora, prima di un esame, prima di una gara, prima di un impegno particolarmente importante, diciamo che il battito cardiaco accelera e questo aumento di battiti non fa altro che acuire la nostra reattività, la nostra attenzione, la nostra concentrazione, ed è per questo che oggi vi chiedo, quando è stata l'ultima volta che il vostro cuore ha fatto boom boom e se vi ha aiutato o al contrario vi ha fortemente penalizzato? 348 075 80 60. Contrario vi ha fortemente penalizzato. 348 075 80 60.

0: tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Crazy, classico di Seal del 1990. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e vi chiedo, visto che certe volte avete il cuore che accelera, è una buona notizia, no? Prima di un esame, di una gara, di un evento importante, quella carica che chiamiamo stress può renderci più vigili, più reattivi, più concentrati, più determinati. E allora vi chiedo, quando è stata l'ultima volta che il vostro cuore ha fatto boom boom e vi ha aiutato questa cosa o al contrario vi ha penalizzato? 348 075 80 60, se volete dirmi la vostra. Saluto e ringrazio Lara di Lucca e dice: l'ultima volta che il mio cuore ha fatto boom boom è stata circa 18 giorni fa davanti all'uomo che mi piace. Peccato che invece di aiutarmi il cuore mi abbia giocato un brutto scherzo. Quando lo vedo batte talmente forte che divento impacciata, balbetto, dico cose senza senso e perdo completamente il filo del discorso. Insomma, alla fine lo guardo con un sorriso e sembro una ragazzina alla prima cotta. Ci sta, mi piace questa cosa, grazie davvero. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, e l'ultima volta che il mio cuore ha fatto boom boom è molto recente. Era il 21 di luglio, sono diventata nonna per la prima volta.
0: Wow, auguri.
1: E fuori in attesa dalla sala parto veramente il cuore accelerava a tutta, perché è vero che è un'attesa di una cosa bellissima, però alle volte ci possono essere dei problemi, quindi c'è tanta agitazione. Quando mio figlio ha spalancato la porta e ha detto è nata Aurora, allora il cuore ha fatto boom boom, ma solo di felicità. Grazie Subasio, grazie da Lucca.
0: E allora salutiamo la piccola Aurora. E allora, quando è stata l'ultima volta che il vostro cuore, insomma, ha accelerato più del normale, no? Quando ha fatto boom boom, questa cosa vi ha aiutato o vi ha penalizzato? 348 075 80 60.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Cina.
1: Titanic, Francesco De Gregori, quando accelera il battito cardiaco non dobbiamo necessariamente preoccuparci subito, prima di un esame, prima di una gara, prima di un impegno particolarmente importante per noi, beh, quella carica che chiamiamo stress può renderci più vigili e più reattivi. Lo dice la scienza. E allora oggi vi ho chiesto: quando è stata l'ultima volta che il vostro cuore ha fatto boom boom e se questo vi ha aiutato oppure vi ha fortemente penalizzato? Come sempre dico grazie di aver partecipato alla pausa pranzo che vi dà appuntamento a lunedì. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi.
2: Ciao Subasio, sono Valeria da Frosinone.
3: Ciao Vale.
2: Il mio cuore ha fatto boom boom fortissimo quando sono nati i miei due figli. Non c'è paragone ad altri boom boom. Radio Subasio.
1: Ciao, grazie.
4: Ciao ragazzi, sono Emanuela. E il mio cuore fa boom boom, ma anche più boom boom boom ogni volta che squilla il telefono e leggo la chiamata dal mio commercialista.
1: Ah, un classico.
4: Cioè lì veramente, certo. ma altro che infarti, la prendo un infarto ogni volta, è sicuro. Ciao ciao.
1: C'è l'IVA da pagare, ci sono le tasse da pagare, lo capisco.
5: Diciamo che ci sono state due volte che il mio cuore ha fatto boom boom quest'anno. Una è stata a giugno al mio matrimonio e lì ero emozionatissima ed è stato il momento più bello della mia vita. E l'altro è stato a luglio quando finalmente ho dato l'esame della patente, che lì invece mi stava per fregare perché stavo per non passare l'esame per l'agitazione, invece poi sono riuscita a calmarmi. Grazie, un bacio a tutti. Sono Irene da Torino.

0: Breaking news di TGcom, 24, 30 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Perquisizioni in tutta Italia, da Genova, Reggio Emilia e Firenze, dopo gli scontri del 31 gennaio 2026 avvenuti durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna a Torino. Chieste 19 misure cautelari, contestato anche il tentato omicidio. La morte per avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella lo scorso dicembre. La procura di Larino dispone perquisizioni sui computer del liceo di Campobasso, dove la vittima più giovane e la sorella studiavano. Si cercano tracce di ricerche sulla ricina, controlli anche nell'istituto agrario di Riccia. Sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo stop dà seguito al provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio. Sarà decisiva la Cassazione e si esprimerà il 20 ottobre. Da lunedì i sindacati hanno annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore. Le aggressioni con minicar a Roma, in procura vertice tra inquirenti e investigatori. C'è un primo identikit di uno dei presunti autori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. 5 i casi denunciati, compreso quello dell'attore Davide Jacopini, operato, le sue condizioni restano gravi. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Doppia tromba marina nel Trapanese, 9 i feriti, nubifragio nel Brindisino, strade e garage allagati, bomba d'acqua a Nardò nel Leccese. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che scherza su Trump: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio. Nata nel 1941 è stata bussola morale e una costante adesione ai principi fondamentali della giustizia. Aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: lunghe code sull'autosole tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna dopo l'avaria a un veicolo. Verso Roma è un altro incidente a causare code tra Firenze Scandicci e Impruneta. Nel tratto campano verso Roma code per incidente tra Capua e Caianello. Sempre in A1 ma verso Milano, incolonamenti per incidente tra Piacenza Sud e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Rosignano. Le code sono per un altro incidente tra Colle Salvetti e Livorno verso quest'ultima. E infine sulla strada statale 401 diramazione dell'Alto Ofanto e del Vulture, il traffico è rallentato per un incidente presso lo svincolo di Monteverde in direzione dell'incrocio stazione di Aquilonia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
0: Siete su Radio Subasio, le 14 da 3 minuti. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme sino alle 17. La mia banda suona il rock per voi, c'è Ivano Fossati.

0: sono mai.
1: Sono un grande, Tiziano Ferro, lo salutiamo. Dai, che alle 15 arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Pensateci su, quale potrebbe essere la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata? Se volete ascoltarla oggi, tra pochissimo vi darò l'opportunità di prenotarla attraverso i nostri contatti. Subito, Fragole. Fragole.

0: Grande classico di Eros che salutiamo, 1996, siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante e alle 15, attenzione, attenzione, arriveranno anche 60 minuti a voi dedicati. Subito Nuvole, Tiro Mancino, Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il...
3: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Alle 15 arriva il jukebox e allora prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Ok, buonanotte, il nuovo di San Giovanni.
7: Radio Subasio. È un altro giorno e mi devo svegliare.

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

Jennifer Lopez, Marc Anthony, questa è la versione tropical, la versione tropicale di Nome Ames. Effettivamente, effettivamente. Molto tropical. Siete su Radio Subasio e alle 15, sì, dimenticavo quasi quasi di ricordare che potete raggiungerci e prenotare quella canzone lì che vi donza in testa, che poi ascolterete dalle 15 alle 16 anche attraverso l'app. All'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Per voi c'è Noemi.

E la canzone che vive in te invece qual è? Quella che vuoi ascoltare oggi e che ha il potere di rendere speciale la tua giornata? Prenotala subito perché tra pochi minuti arriva il jukebox e apre i battenti, questo appuntamento assolutamente imperdibile. Allora messaggi scritti o note vocali al 348-075-8060. Se ci stai seguendo dall'app, all'interno trovi la sezione jukebox e il form da compilare. 348-075-8060, prenota adesso la canzone che ascolterai tra le 15 e le 16 perché sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Il maltempo flagella in particolare il centro-sud. Doppia tromba d'aria in provincia di Trapani. 9 i feriti, danneggiata una scuola a Marsala. Allagamenti a Napoli, sott'acqua anche Brindisi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Allerta arancione attiva in Lazio e Campania. Nobel per la pace lo vince la giurista Navi Pillai, sudafricana di origine indiana, ex alta commissaria ONU, difese Mandela. Con la commissione su Gaza ha accusato Israele di genocidio, ha mantenuto una ferma bussola morale e una costante adesione ai principi fondamentali della giustizia, si legge nelle motivazioni. Il caso di avvelenamento con la ricina, la procura di Larino dispone una perquisizione informatica al liceo di Campobasso frequentato dalla quindicenne morta insieme alla madre. A Pietracatella ha sentito un abitante su 6. Non si esclude un aiuto dell'FBI nelle ricerche sul web. Il caro carburanti è in Italia ancora il gasolio di 2 centesimi, portando lo sconto a 2,19. Il price cap altrove lo fissa in media a 2,25 euro al litro. Intanto i tassisti scendono in piazza per dire basta all'impennata insostenibile. Il prossimo 26 ottobre un presidio a Roma. Francia, ritrovati i 2 quadri di Renoir rubati a inizio settembre nel museo in Costa Azzurra. 6 persone sono state arrestate e 2 di loro sono sospettati di essere gli autori del furto. Madame Colonna Romano e giovane donna al pozzo hanno un valore stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il mondo delle radio è in lutto per la scomparsa di Federico l'Olandese Volante, conduttore, DJ e produttore discografico, che ha accompagnato intere generazioni di ascoltatori, pioniere nello sviluppo delle radio libere. Aveva 76 anni, tutti i grandi network lo ricordano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Inizia il jukebox di Radio Subasio, buon pomeriggio da Leonardo, ricordo subito i contatti che vi consentono di inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste, WhatsApp, Telegram, scritti o vocali al 348 075 80 60. Potete inviarli anche attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo a proposito salutare degli amici che hanno inviato un messaggio, salutateci e dedicateci una canzone, nello specifico in faccia, andando a Roma a Pisticci a prendere una gattina, Jerry, Michela e Sharon. Ciao ragazzi, buon viaggio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, la canzone che vorremmo ascoltare dei Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco. Un saluto da Maurizio da Todi e da
2: Gaia.
3: Benedetta.
4: E se mai visto piangere

Ingrintateci nucleari pastello bianco, avete un sacco di tempo se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste, perché c'è una canzone che volete ascoltare proprio adesso perché ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram. A proposito, in viaggio direzione Umbria, stai venendo dalle nostre parti, Benedetta, dice, per festeggiare il 50° anniversario di matrimonio dei miei genitori, e se possibile vorrei ascoltare nel jukebox di oggi Iris di Biagio Antonacci. Certo che è possibile, e tanti auguri anche da parte nostra.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Riccardo e Giuseppe da Viareggio, due muratori ormai ci accompagnate da 3 anni, tutti i pomeriggi, e vorremmo ascoltare se è possibile il Grande Vasco con Dillo alla Luna.

Vasco, grande classico, siete su Radio Subasio e dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste o i vostri saluti su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso 348 075 80 60. Saluto Antonella, altro saluto invece va, vediamo, a Teresa, Rosa, Eva, siamo in viaggio per l'isola del Giglio e allora buon viaggio e godetevi quel posto meraviglioso, portateci con voi. E poi c'è il messaggio invece firmato da Angela che ci segue da Napoli, ciao, buon lavoro. Aurora di Firenze, mi devo mettere a studiare, mannaggia, una canzone mi raccomando nel jukebox di oggi. Saluto anche Giusy che ci segue da Catania. E poi c'è il messaggio invece firmato dalle dipendenti di una sartoria in provincia di Siena, vorremmo dedicare una canzone alla nostra collega Roberta che oggi va in pensione, wow. E allora buona vita, ciao, un saluto a te. Poi c'è il messaggio di Claudio che ha scelto la prossima, dice oh ci conto, mi raccomando.

Smooth Criminal, Michael Jackson, siete su Radio Subasio. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, il vostro viaggio, se siete in movimento, anche il vostro lavoro, magari volete staccare la spina per un attimo, e allora potete richiederla a Radio Subasio proprio adesso. Inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Devo salutare Clelia, grande in bocca al lupo per il nuovo campionato di pallavolo, un bacio dalla coach. Ciao, in bocca al lupo anche da parte nostra. Saluto e ringrazio Silvia che ha scelto la prossima.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: E unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
3: Fate dolci! Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Pamela di Orta di Adella, mi fai ascoltare una canzone?

0: bene? Francesco Arenga, quello che fa Angelo.
1: Prenditi cura di lei.
0: Grazie e buona giornata.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Angelo, Francesco Renga, e saluto anche Margherita perché anche lei voleva ascoltare questa canzone. E poi c'è il messaggio di Elena di Perugia: vi ascolto tutto il giorno, tutti i giorni al lavoro, se è possibile una canzone saluto una persona speciale. Ok, e poi c'è il messaggio invece firmato da: se è possibile vorrei fare gli auguri di 2 anni di matrimonio a Luciano e Aurelia, siete bellissimi, da vostro amico Corrado. E poi il messaggio di Marina dalla provincia di Udine: ciao Marina, grazie per il messaggio. E ancora Antonella dice: ascoltare una canzone è possibile, saluto anche le mie colleghe di Levane, ciao e grazie. Poi Pamela di Torino: un saluto anche a te, grazie per il messaggio, vorrei ascoltare la nuova canzone di Angelina Mango e Ariete e salutare Claudio, Simona di Firenze, vi adoro.

0: vita. Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Daniela, chiamo da Fermo. Mi potete mettere la canzone di Kylie Minogue, quella che fa na na na na na na na na.
0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, sono Tiziano da Pontedera. Se è possibile, volevo ascoltare Gocce di memoria di Giorgia e dedicarla a mio babbo e dirgli che mi manca tanto. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voce di memoria di Giorgia, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Saluto Silvia di Prato, Matteo di Padova, Silvana dalla provincia di Vicenza e poi accompagnate ormai da 3 anni i giorni lavorativi, e allora vi salutiamo Giulia e Angelo e poi Maria Vittoria, Stefania e Benedetta di Soriano nel Cimino. Un saluto a voi e un saluto va anche a Gaia di Todi.

0: su Basio, sono Alessandra, mi piacerebbe ascoltare Mariposa di Fiorella Mannoia, sono al lavoro e mi tenete tanta compagnia, grazie.
1: Voice Box, Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Annunciata oggi una telefonata tra il presidente russo Putin e quello americano Trump, così il portavoce del Cremlino Peskov. La Germania intanto esorta Mosca a collaborare apertamente con l'OMS e fornire dati chiari sul caso peste in Siberia. Violente proteste studentesche oggi a Bruxelles e ormai guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti cappucciati presso la stazione. La protesta contro le politiche del governo, la polizia risponde con lacrimogeni e idranti. Il caso Ricina, setaccio IPC della scuola delle sorelle De Vita e dell'amica di Gianni, il padre e marito delle due vittime di Pietracatella dello scorso dicembre. Gli inquirenti controlleranno 155 computer in 3 giorni. L'ex Ilva di Taranto comincia a chiudere. Gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre. Lo decide Acciaierie d'Italia. Dopo l'incontro di oggi con il governo, i sindacati annunciano scioperi per lunedì. Il maltempo colpisce il centro-sud, allerta in 15 regioni, colpita la zona di Trapani in Sicilia con una doppia tromba d'aria, una decina i feriti. Brindisi e Napoli fanno i conti con gli allagamenti. Nava Natem Navi Pillai, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per un incidente si resta in coda sulla A26 tra l'allacciamento A21 e Casale Monferrato Sud verso Gravellona Toce. Anche lungo la 8 dei Laghi rallentamenti per un incidente tra l'innesto A9 e Lainate viaggiando in direzione di Milano. Sulla A1 altro incidente con code tra l'allacciamento tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna. Sulla stessa tangenziale ovest di Milano 5 km di incolonnamenti per un incidente tra l'innesto A4 e Baggio Cusago in direzione dell'Autosole. Sulla diramazione Roma Nord invece per straripamenti code tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare. Infine lungo la strada statale 114 orientale Sicula segnalato un incidente all'incrocio Melilli verso l'incrocio Messina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Chuck, motore.
9: Azione. Vieni a giocare con noi.
10: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacolo.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
4: Il buon pomeriggio dal Bradipo, Katia Giuliani.
5: Non capisco perché dici questo, guarda, non lo capisco. Soprattutto oggi non mi rendo conto. Buon pomeriggio, Leonardo Fabrizi. Oggi sono velocissima e svegliissima, tranquillo.
4: Oggi lentissima, dai, ma che fra poco si gioca.
5: C'è la collection?
4: Strada facendo, Claudio Baglioni.

0: Grande classico di Claudio Baglioni che salutiamo naturalmente, sì. Ed è arrivato il momento di giocare.
1: Esatto, non so come, in che condizioni, visto che oggi Leonardo Fabrizio Leonardi, sì. Fate un po' voi, ha una sorta di cronometro incorporato e
0: vero.
1: Qualunque cosa fa oggi fa il countdown, non si capisce come mai, è una modalità strana.
0: Perché sostituisco.
1: Non avevo capito, grande Leonardo.
0: E allora oggi vi chiediamo di indovinare il monumento misterioso, un edificio costruito tra il 1906 e il 1912 in un celebre viale spagnolo che si trova a Barcellona.
1: Oh, che bello,
0: okay?
1: Ci sono stata. E l'ho visto.
0: L'hai visto?
1: Beh, certo.
0: Oh,
1: ah, che bello.
0: Un'opera d'arte,
1: Una vera opera d'arte.
0: L'ultima opera edilizia,
1: sì.
0: Si dice così,
1: sì.
0: di questo artista, sì. Fantastico.
1: Che poi Barcellona veramente quando vai ti riempi gli occhi perché ci sono tutte queste cose, queste forme, no? Guardi, alzi gli occhi e vedi meraviglie, quindi bello. Mi hai sbloccato un bel ricordo.
0: Bene, ma fa piacere. Dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1984.
1: E vorrei vedere.
0: Anche perché questo edificio nasconde una storia davvero ricca di accese controversie, innovazioni ingegneristiche insospettabili, segreti bizzarri.
1: E io lo sai, alla faccia dei segreti bizzarri che ho fatto quando sono andata
0: che
1: lì,
0: hai fatto?
1: Ho fatto un aperitivo sul balcone.
0: Davvero? Bello.
1: Sì.
0: Suggestivo,
1: molto, direi.
0: Molto.
1: Va bene, allora vediamo se riusciamo a vuoi dare qualche altro.
0: No. Beh, potremmo aggiungere che diciamo principi. Diplomatici,
1: sì.
0: Avvocati, notai, medici, imprenditori,
1: sì.
0: Poi che altro, attori, attrici, giornalisti,
1: diciamo.
0: Politici, anche spie. E hanno vissuto in questo edificio.
1: E stavo anche speaker.
0: No, quelli no.
1: Però qualche principessa recentemente è andata.
0: Certo, la Giulia Catiani. La Giulia Catiani.
1: E allora,
0: di quale monumento stiamo parlando?
1: 3480758060 e.
0: Il primo, la prima che darà la soluzione?
1: Verrà in diretta con me, ma
0: forse,
1: stai
0: ma
1: proprio
0: forse.
1: Sicuro?
0: Sì.

0: Troppo tardi, Emma, siete su Radio Subasio, stiamo giocando. Oggi vi abbiamo chiesto di menzionare il nome di un monumento misterioso che si trova a Barcellona.
1: Esattamente, io poi vabbè, prima ho parlato di un aperitivo preso su un balcone, voglio correggermi perché l'ho confusa con quell'altra, però ho visto anche questa, insomma, vabbè, Barcellona ce ne sono tante di meraviglie, quindi c'è
0: anche
1: l'imbarazzo della scelta.
0: Entrambi
1: son di Gaudí. Sì.
0: Esatto, e allora è progettato tra il 1906, anzi si progettò questa meraviglia tra il 1906 e il 1912, e è stata l'ultima opera di edilizia civile, nonché una delle più innovative dal punto di vista funzionale, costruttivo e ornamentale.
1: Esattamente, è stata la prima vera palazzina, possiamo dirlo, a includere un parcheggio sotterraneo,
0: vero, certo,
1: no? per le carrozze, le prime automobili, così permetteva ai ricchi residenti di scendere direttamente all'interno della struttura. No?
0: Esatto, e allora di quale monumento stiamo parlando? Le prime risposte arrivate al 348 075 80 60, sentiamo?
1: Sentiamo, sì.
2: Buon pomeriggio Leonardo, buon pomeriggio sì. Caria Giuliani,
1: sì,
2: sono Claudio dalla Rispoli.
0: Ciao Claudio.
2: Il monumento dovrebbe essere la Sagrada Famiglia,
0: aia,
2: la chiesa eterna che non si riescono a finire i lavori. Grazie.
0: No, non è esatto, non è esatto.
1: No, no, non è quella, ma è una, anche questa è una delle meraviglie. No?
0: Sì, da visitare assolutamente.
1: Però no, non è quella.
3: Credo che il monumento misterioso sia la Sagrada Famiglia,
0: aia,
3: a Barcellona. Ciao a tutti. Cristina da Firenze. Ciao,
0: ciao, ciao, grazie.
1: Cristina.
0: E poi c'è anche un altro messaggio che si è avvicinato tantissimo,
1: sì,
0: alla soluzione.
4: Ciao ragazzi, sono Onelio da Osimo. È per caso Casa Batlló?
1: È quella, è quella. No, la
0: quella
1: soluzione.
0: Dove,
1: è quella dove ho preso,
0: dove
1: l'aperitivo.
0: Preso l'aperitivo. È sempre stata progettata da Gaudì.
1: Meravigliosa.
0: Ma non è esatto, quindi se non è quella sarà l'altra.
1: Se non è
0: okay?
1: Zuppa.
0: Perché poi è stata soprannominata in un modo e il significato è praticamente un altro alla,
1: esatto,
0: fine, okay?
1: Sai che c'è anche una serie TV ambientata?
0: Ah sì? No, questo non lo sapevo.
1: Sì, sì.
0: Non lo sapevo. E allora, monumento misterioso che si trova a Barcellona, le vostre risposte?
1: 348 075 80 60, vi aspettiamo in diretta, tra poco.

0: oggi diamo questo tocco di colore visto che andiamo a Barcellona.
1: Ma sì, ma sì, certo che sì. Dove andiamo adesso?
0: Adesso
1: però,
0: invece andiamo in un'altra città meravigliosa, sì. Napoli, dove c'è il nostro amico Giulio. Pronto?
1: A proposito di colori, anche Napoli,
2: ciao,
1: non scherzo.
2: Ciao, ragazzi,
0: ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao, ma Giulio vuole vincere facile, però.
1: Perché dici
0: perché
1: questo?
0: È stato a Barcellona una settimana fa.
1: Ah, e allora è fresco, fresco. È fresco, fresco. Sei stato.
2: Lo sono stato anche io, mal tempo.
0: Vabbè, dai. Ah,
1: ascolta, Giulio, ma sei stato, dai, sei stato anche lì? Sì. Nel posto.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, prima di dirci il nome di questo monumento, raccontaci quali sono le cose che ti hanno colpito di più di Barcellona.
1: Quanto tempo abbiamo, dice Giulio?
2: Ne ho visto un bel po'. Vabbè, abbiamo visitato un po' tutto, diciamo, a Casa Batlló, che altro,
1: sì.
2: Stupendo, Parc Güell, lo stadio. Poi la via principale, la Sagrada Famiglia.
0: Ma quanti giorni vi siete fermati?
2: 4 giorni.
1: Avete fatto anche il giretto al mercato, adesso non ricordo il nome, il mega mercato di Barcellona.
2: Sì, sì, sì, c'è del prosciutto crudo buonissimo.
0: No, non parliamo, non parliamo
1: del
0: Amboni Berico perché io potrei impazzire.
2: Vabbè, di tutto.
1: Sì, di tutto di più, anche una paella meravigliosa ho preso.
2: Sì, sì, sì.
0: Vabbè,
2: due volte l'abbiamo mangiata.
0: Allora, per quanto riguarda la Spagna, non so se sei d'accordo Giulio, ma se parliamo di cibo di ritmi di vita, cioè mi trasferirei domani.
2: Andiamoci tutti insieme.
1: Dai, prenota Giulio, vai.
0: Ti prendi l'aperitivo che va avanti fino alle 22:30 e poi forse lasci un po' di spazio alla cena.
1: Han servito anche a te il flute di Prosecco lì sul balcone della Casa Batlló?
2: Sì.
0: Bello, suggestivo,
2: quella è stupenda proprio da visitare.
1: Lì ti senti, capito? Mi sentivo un'aristocratica con il flute in mano.
0: Sai, la Giuliani è una principessa di Radio Subasio, la Giuliani, d'altra parte, sai com'è. Giulio, scusa, mi potresti dare anche la soluzione del gioco?
2: Certo. Allora, è Casa Milano.
0: No, non così, devi fare anche tu l'aristocratico, però. Vai.
2: Con la R un po'.
0: Ma certo.
2: È Casa Milano.
0: No, non così, devi fare anche tu l'aristocratico, però. Vai.
2: Con la R un po'.
0: Ma certo.

0: Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Simple Red, siete su Radio Subasio, è arrivato il momento di celebrare un fenomeno. È uno soltanto.
1: È uno solo. Io gli farei anche un monumentino.
0: Sì,
1: ecco,
0: siamo orgogliosi di lui.
1: Esatto.
0: Per non dire altro.
1: Esatto.
0: Okay,
1: sta girando un video in cui dopo un diluvio un passaggio è completamente allagato e una ragazza deve attraversare, no? Senza finire con i piedi nell'acqua. E c'è un uomo, un gentleman, che trova una soluzione molto semplice.
0: Certo. Quale?
1: Ma cosa?
0: La prendi in braccio?
1: No,
0: cavaceccia.
1: No, recupera due sedie e gliele sposta davanti una alla volta, creando una specie di piccolo ponte fino all'altra parte, capito?
0: Beh, cosa piccola, cioè, detto così sembra, no, un gesto d'altri tempi.
1: Trovamelo uno che fa una roba simile.
0: Dai, che te lo trovo, ce l'hai in casa, tu zitta, non parlare.
1: È proprio questo che ci ha fatto pensare, cioè quanto ci colpisce oggi qualcuno che si prende la briga di aiutare una sconosciuta ad attraversare la strada.
0: Ma perché magari sono gesti semplicissimi, no? Tenere una porta, aiutare con una valigia, accompagnare qualcuno sotto un ombrello, aprire lo sportello dell'auto, cos'altro? Allacciare le scarpe.
1: Non so, a voi è capitato recentemente che uno sconosciuto facesse qualcosa di particolarmente gentile per voi? No, per capire. Oppure siete stati voi a fare un gesto del genere a qualcuno? Per capire, perché secondo me è difficile trovarlo.
0: Cioè, secondo voi siamo diventati meno disponibili verso gli altri, oppure questi gesti esistono ancora solo quando succedono o ormai ci sorprendono forse?
1: Sembriamo un po' Marzullo, però.
0: Sì. Perché la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio. Anche questo è un sogno.
1: È il sogno
0: di trovare un uomo d'altri tempi che mi fa attraversare il vialetto allagato con una sedia dietro l'altra.
1: Oh, esatto.
0: Ma piace.
1: Ti piace. E anche a me mi piace.
0: C'è Elisa per voi.

0: Dubbi non ho, Pino Daniele, grande classico.
1: Bravo.
0: Su Subasio.
1: Bravo.
0: Grazie.
1: Dubbi non ho, bravo.
0: Figurati.
1: Bravo. È di dubbi in qualche modo che parleremo nel corso della prossima ora. Quelli okay. che si hanno quando devi decidere cosa voglio fare da grande.
0: Mamma mia, apriamo questo libro?
1: Sì, apriamo questo libro e cerchiamo di capire se è una decisione, è stata una decisione vostra o qualcuno vi ha influenzato, genitori.
0: O indirizzato anche.
1: Sì,
0: no?
1: Indirizzato. Insomma, quando è che avete deciso cosa fare da grande?
0: Perché il problema è quando si è vittima delle aspettative degli altri.
1: Esattamente. Quindi capito, magari che ne so, anche i genitori si aspettano che tu faccia
0: l'astronauta.
1: L'astronauta.
0: E tu magari volevi fare
1: calciatore.
0: Il calciatore.
1: Ecco, vabbè, okay. Cerchiamo di capire.
0: O il tatuatore.
1: Sono coincise le due cose?
0: Sì. Beh, vediamo.
1: Vediamo, dai.
0: 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo lunedì.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
2: No, perché non si sa mai.
0: Dici?
2: Ok.
0: Dai che ci sentiamo lunedì.
2: Io vi aspetto qui tra poco, dopo l'informazione.
0: Soltanto 20 secondi alle 17, passate un buon weekend.
3: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Donald Trump condivide le critiche di Israele all'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay. Accusa l'Accademia di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay, scrive su Truth, nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. La giudice attivista aveva condannato la distruzione di Gaza definendola genocidio. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. E la Casa Bianca in contatto telefonico con Putin oggi a corollario dei negoziati iniziati a Miami sul conflitto russo-ucraino. Sul tavolo una possibile tregua nella guerra almeno per le infrastrutture dell'energia e i cargo e di cereali e nuove idee proposte messe a punto dagli americani. Centro-Sud provato dalla prima ondata di maltempo autunnale, centinaia le segnalazioni in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia a Marsala, Petrosino e Mazzara del Vallo una doppia tromba d'aria causa diversi feriti e molti danni, in particolare ad una scuola. Domani nuova allerta arancione sull'isola in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania, lo indica la Protezione Civile. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. Da oggi ferma l'area a caldo di Taranto e annunciati stop a Genova e Novi Ligure secondo il decreto dell'appello milanese di luglio dopo il no alla richiesta di fermare l'esecuzione. Cramontana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie italiane. Non si chiude così la diatriba con il governo italiano che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in territorio elvetico dopo l'incendio per periodi di tempo variabili. Formula 1, Verstappen in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese della Red Bull, Russell su Mercedes, terza la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, subito davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'autunno è arrivato davvero sull'Italia, a portarlo è stata un'intensa perturbazione atlantica con piogge diffuse, venti sostenuti, mari molto mossi e temperature in calo. Ora la perturbazione ha raggiunto il sud della Sicilia, dove resta il rischio di temporali intensi e nubifragi. Vediamo nel dettaglio la giornata di sabato con tempo molto instabile, a tratti perturbato tra regioni centrali adriatiche e il sud della Sicilia, rovesce temporali localmente molto forti con piogge abbondanti. Si raccomanda quindi la massima attenzione. Altrove vi segnalo la nuvolosità più variabile con qualche schiarita, ma non si escludono brevi piogge su Alpi estremo nord-est. Temperature massime in ulteriore generale calo. Trovate come sempre tutti i dettagli nella nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99 e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
12: Chiama l'810 1010 o

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: E siamo prontissimi anche oggi. Buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore, prontissimi anche e soprattutto per una gran bella collection. The Cure, questa è Close to Me.

ci siamo anche oggi in questi giorni a Verona, non so se avete avuto modo di leggerlo, ragazzi delle scuole medie stanno partecipando a laboratori dedicati a mestieri diversi per orientarsi nella scelta delle superiori, e noi che siamo personcine riflessive ci siamo chiesti: ma a 13 o 14 anni siamo veramente pronti a decidere che strada prendere? Secondo me quello neanche a 50, però vabbè. Quanto hanno pesato per esempio nella vostra scelta i consigli di genitori e insegnanti? E voi che siete genitori oggi, secondo voi è meglio indirizzare un figlio oppure lasciarlo scegliere completamente, anche quando temete che quella che sta per fare non sia la scelta giusta? Quanto mettete becco, ecco, su questo? 348 075 80 60 anche oggi su Radio Subasio. Vi leggo e vi ascolto come sempre subito la novità di Jovanotti insieme a Samurai Jace.

Parlami d'amore, Negramaro su Radio Subasio. In questi giorni si diceva prima a Verona, centinaia di ragazzi delle scuole medie stanno provando direttamente diversi mestieri, dalla tecnologia alla pasticceria, dall'edilizia alla sanità, proprio per capire meglio quale scuola scegliere dopo la terza media. E come dicevamo, è facile chiedersi, ma secondo voi a 13 o 14 anni siamo veramente in grado di scegliere che strada prendere? Per esempio, nella vostra scelta, quanto ha pesato quello che volevano i vostri genitori o gli insegnanti o gli amici, quello che si aspettavano da voi e quello che volevate voi davvero? Cioè, vi è mai capitato di scegliere per esempio una scuola e poi capire dopo qualche anno che non era affatto quella giusta per voi? E ai genitori, perché vogliamo tirare in ballo anche voi cari genitori, chiediamo quanto bisogna indirizzare secondo voi un figlio e quando invece bisogna lasciarlo scegliere, anche se magari secondo voi sta sbagliando scelta. 348 075 80 60, tra poco vengo da voi.

Quanto è difficile nella vita decidere cosa fare da grandi, soprattutto perché poi devi un po', come dicevamo prima, combattere con quelle che sono le aspettative degli altri, no? O quello che magari vogliono i tuoi genitori, e quindi insomma anche un po' il senso di colpa, no? Che arriva perché vorresti non deluderli, però magari quello che loro vogliono non è esattamente quello che vuoi fare te, e quindi stiamo cercando di capire voi cosa ne pensate, sia se siete genitori, sia invece al contrario, insomma, se siete figli, siete stati sicuramente figli, e quindi chi ha influenzato la vostra scelta? Per esempio, saluto subito Lucia di Grosseto, che ci scrive al 348 075 80 60, e dice: io non ho potuto studiare nella scuola dei miei sogni, però mi sono battuta per mia figlia, lei ha scelto ed è molto brava e felice. Poi c'è anche questo, che magari un genitore vorrebbe seguire un percorso, non riesce a farlo per qualche ragione, proietta poi nei figli quel desiderio, no? Bello però se il figlio ovviamente ha lo stesso desiderio del padre o della madre. 348 075 80 60, qual è la vostra esperienza in merito? Qual è stata la vostra scelta? Soprattutto quanto siete stati influenzati nella scelta del vostro percorso di studi e lavorativo, ovviamente di conseguenza? E voi genitori, pensate che sia giusto in qualche modo indirizzare i figli, oppure devono essere liberi di scegliere? 348 075 80 60.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre. Tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
2: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove

0: Years su Radio Subasio. I genitori influenzano in qualche modo le scelte dei figli quando si tratta di decidere cosa fare da grandi, anche la scelta scolastica o lavorativa, è giusto farlo oppure no?
1: Buonasera Radio Subasio, buonasera. Michele da Roma. Oggi che sono padre e mia figlia deve proprio adesso deve scegliere entro gennaio quale istituto prendere. Hai ragione, a 13 anni, 14 non si hanno le idee chiare. La mia osservazione è che ai miei tempi i miei genitori, avendo fatto la quinta elementare, mettevano poco becco. Oggi la mia sensazione è che noi genitori mettiamo sempre il becco, sfortunatamente forse, e quindi questa è un po' la sfortuna. Io ho già detto a Gaia che dovrà decidere lei, però insomma sia la mamma che io insomma cerchiamo di indirizzarla soprattutto nell'istituto, ecco, non tanto nella scelta. E poi l'ultima osservazione, ragazzi, ma qua tutti a fare il liceo, ai tempi miei il liceo gli facevano i secchioni, infatti io ho detto a Gaia ma va a far geometra. Buonasera a tutti, ciao,
0: ecco.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao caro, beh, mi fa sorridere questa cosa perché ecco è proprio questo un po' la contraddizione dei genitori di oggi, no? Cioè per la serie deve essere libera di scegliere Gaia, possibilmente però quello che fa piacere a noi, possibilmente il geometra, ecco, facciamo campagna elettorale in tal senso. Però dai, è comprensibile credo a un certo punto che i genitori in qualche modo cerchino la scelta migliore, no? Per il figlio, quindi una minima influenza, diciamo un consiglio, dai, libera poi di seguirlo o meno, ma un consiglio. 348 07 580 60, voi che ne pensate? La vostra scelta è stata autonoma o influenzati in qualche modo? Raccontatecelo. C'è Tommaso Paradiso.

0: influenzare i ragazzi nella scelta scolastica quando si tratta di decidere poi anche un futuro, no? Cosa voglio fare da grande, e quanto siete stati invece influenzati anche voi.
1: Ciao a tutti,
0: ciao.
1: Io sono Antonella da Roma. La mia scelta è stata non presa da sola, o meglio, presa da sola la scelta per il professionale del turismo, però non seguita successivamente, quindi arrivata poi a 16 anni mi sono accorta che la scelta non era quella corretta, quella giusta per quelle che erano le mie potenzialità. Io ho una figlia di 13 anni, quindi ci stiamo avvicinando per la scelta delle superiori, visto che sta facendo la terza media, Noemi, e io la sto spingendo a fare la scelta più giusta, quindi adesso ci sono anche delle possibilità che prima non avevamo, test di orientamento che faranno a scuola, sì. Open day che noi non avevamo, e io volevo fare l'infermiera ma non me l'hanno permesso. Lei vuole fare moda, io glielo permetto tranquillamente. È vero quello che ha detto il ragazzo di prima, stanno scegliendo tutti il liceo, cosa che noi non abbiamo fatto.
0: I tempi cambiano. In bocca al lupo a Noemi, eh.
2: Ciao a tutti, buonasera, sono Alessia da Roma.
0: Ciao.
2: Allora, io sono una vecchia generazione, insomma, sono negli anni 70 e mi ricordo che i tempi della scelta della scuola i miei mi influenzarono moltissimo, cioè nel senso che io volevo fare da sempre, da piccolissimo, il liceo artistico, solo che il liceo artistico allora era un posto, insomma, un po' così, con la gente con i piercing, i tatuaggi, i capelli colorati, insomma, era un ambiente un po' particolare ai tempi, quindi fu indirizzata gioco forza a fare il liceo classico. E, per carità, l'ho fatto bene, ho finito in corso, però la passione del disegno è sempre rimasta, tant'è vero che oggi faccio un lavoro attinente a quella che è il mio talento, cioè il disegno artistico.
0: Lo vedi, perché prima o poi non c'è niente da fare, le passioni riemergono, cioè non le puoi soffocare per sempre. Ecco perché sì, indirizzarli, consigliarli sti ragazzi, però insomma alla fine devono comunque sentire un po' anche quella vocina interiore che, seppure a quell'età, come dicevamo, non è tanto forte, non è tanto decisa, forse qualcosina già può dire.

0: Lì, Max Pezzali si ci porta alle breaking news di TGCOM 24 su Radio Subasio, sono le 18.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Navanethem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione del Nobel, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Donald Trump accusa l'Accademia di Stoccolma di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. Annunciata a breve una telefonata tra la Casa Bianca e il presidente russo Putin in concomitanza con i nuovi negoziati tra oggi e domani a Miami, tra Stati Uniti e Ucraina. Sul tavolo una possibile tregua nella guerra. Kiev in ascolto delle proposte americane. Gran Montana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie dei 12 italiani curati in territorio elvetico. Non si chiude la diatriba con Roma, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Salgono a 6 i casi della banda della minicar nera a Roma, nel quartiere Monteverde. L'ultimo, un uomo colpito in strada da un tubo di plastica dal passeggero del mezzo. L'attore Davide Jacopini è ancora grave, resta in terapia intensiva. Centro-sud colpito dal maltempo, in particolare in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia feriti per una doppia tromba d'aria nel Trapanese. Domani allerta arancione sull'isola e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A21 allo svincolo di Alessandria Ovest per chi è diretto a Torino. Code a tratti tra la Cioccola 7 e Alessandria Ovest. In Lombardia sulla A9 veicoli scortati per fondo stradale dissestato tra Como Nord e Como Centro per chi procede verso Lainate. In Campania sulla 16 veicolo fermo tra Benevento, raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. C'è una perdita di carico sulla A14 tra Vasto Nord Nord Casalbordino e Val di Sangro in direzione Pescara. Torniamo al Nord Italia sulla 6 per segnalare materiali dispersi allo svincolo di Nella Tanaro verso Torino. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia sulla statale 89 Garganica, rallentamenti all'incrocio Torrente Candelaro statale 273 in direzione incrocio Foggia. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
14: Sono le 18:07, buona serata, buon venerdì sera a tutti, questa è Radio Subasio, ancora un'ora piena di musica, di successi come sempre, la collection, Antonello Venditti ci vorrebbe un amico.

Ragazza Paradiso, Ermal Meta su Radio Subasio. Come siete messi con il sonno? Cioè, dormite facile o per voi dormire è una specie di Mission Impossible? Beh, se siete di quelli che come si mettono a letto si addormentano, allora potreste anche vincere un bel po' di soldi. Dove, come, quando? Tranquilli, tranquilli, tra poco vi racconto tutto. Intanto vi dico beati voi, perché insomma già il fatto di mettersi giù e chiudere gli occhi e addormentarsi subito, ho sempre pensato che sia veramente una delle grandi fortune della vita, quindi se è così già siete fortunati, volete anche soldi e insomma forse volete troppo. Ne parliamo meglio tra poco, c'è Ernia. Che nome

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: Daniele Silvestri su Radio Subasio. A Tokyo hanno organizzato, leggevo, una competizione in cui per vincere non serviva fare grandi cose, bisognava semplicemente dormire meglio. I partecipanti avevano 90 minuti e indossavano dispositivi che misuravano profondità e qualità del sonno, velocità nell'addormentarsi e regolarità del riposo. E non era neanche facilissimo, perché durante la gara venivano introdotti alcuni disturbi per vedere chi riusciva a continuare a dormire. Pure i disturbi. Il premio? 2.220.000 yen, che poi io già lo so, mi immagino, mi medesimo, insomma, se mi dicessero adesso devi dormire perché potresti vincere un bel po' di soldini, io sono certa, conoscendomi, resterei lì sveglia tutte 90 minuti a pensare devo dormire. Più dici devo dormire, più non dormi. La vita è splendida se dormi.
1: Amati più che puoi e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

0: se sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione.

0: Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: C'è chi cronometra il sonno per premiare chi dorme meglio e chi cronometra i bisognini in bagno, ma non ti premia nessuno se li fai meglio. Oggi è tutto un cronometrare. Tra poco vi dico meglio su Radio Subasio. Biagio Antonacci e Safe.

Two su Radio Subasio. Alle grotte di Yungang in Cina qualche tempo fa hanno installato dei bagni femminili con dei timer digitali che mostrano da quanto tempo una cabina è occupata. Quando la porta si chiude parte il conteggio, quando il bagno è libero compare l'indicazione verde. L'idea era quella di gestire meglio le code in un sito turistico molto frequentato, però naturalmente ha fatto discutere questa cosa, perché da una parte c'è chi dice molto utile, almeno si capisce dove si blocca la fila, dall'altra c'è chi pensa che mamma mia, pure in bagno dobbiamo sentirci cronometrati, un'ansia. Va detto che il sistema però non espelle nessuno, che la parola espelle ci sta tutta, e non impone un limite di permanenza, però ammettiamolo, vedere fuori dal bagno un display che conta i tuoi minuti, cioè, non è esattamente il massimo del relax, almeno i bisogni lasciateceli fare in pace.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Elodie su Radio Subasio, c'è l'informazione breaking news di TGCom 24, sono le 19.
1: Buona serata da Sabrina Carrozza e la giudice Navi Pillay, la vincitrice del premio Nobel per la pace, accusò Israele di genocidio a Gaza. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Il comitato svedese ha perso la sua bussola morale, concorda così con Trump il premier israeliano Netanyahu. L'Italia al contrario conferma la fiducia della CPI insieme ad altri 7 paesi. Centro-sud colpito da maltempo, domani allerta arancione ancora in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Oggi diversi feriti, in particolare nella zona di Trapani, per una doppia tromba d'aria, danneggiata una scuola a Marsala. I tassisti scendono in piazza contro il caro carburanti, il presidio a Roma, il prossimo 26 ottobre sotto il Ministero di Economia e Finanze. Se il governo continuerà a ignorare il grido d'allarme di migliaia di famiglie, lo spegnimento dei motori e il blocco nazionale diventeranno scelte inevitabili, fanno sapere. Scontri con barricate e sassaiole a Bruxelles nei disordini scoppiati durante la manifestazione nazionale indetta contro le politiche del governo belga. Gli agenti hanno risposto a centinaia di studenti incappucciati, protagonisti dello scontro con idranti e lacrimogeni. Un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni è l'identikit di uno degli occupanti della minicara nera che sta aggredendo i passanti nel quartiere Monteverde di Roma. 6 i casi, l'ultimo a denunciare un 67enne colpito da un tubo di plastica. Resta in terapia intensiva l'attore Jacopini. Calcio, Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, l'esonero dopo le 4 sconfitte su 4 in Nations League. Intanto la Federcalcio fissa la data per l'assemblea federale elettiva, sarà convocata a Fiumicino il prossimo 14 dicembre. All'ordine del giorno l'elezione del presidente dell'assemblea, il commissario Giovanni Malagò è l'unico candidato. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'autunno è arrivato davvero sull'Italia, a portarlo è stata un'intensa perturbazione atlantica con piogge diffuse, venti sostenuti, mari molto mossi e temperature in calo. Ora la perturbazione ha raggiunto il sud della Sicilia, dove resta il rischio di temporali intensi e nubifragi. Vediamo nel dettaglio la giornata di sabato con tempo molto instabile, a tratti perturbato tra regioni centrali adriatiche e il sud della Sicilia, rovesce temporali localmente molto forti con piogge abbondanti, si raccomanda quindi la massima attenzione. Altrove vi segnalo nuvolosità più variabile con qualche schiarita, ma non si escludono brevi piogge su Alpi estremo nord-est. Temperature massime in ulteriore generale calo. Trovate come sempre tutti i dettagli nella nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.

0: calmilene.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: 19:06 minuti, buona serata a tutti, buon venerdì sera a tutti, grazie perché avete scelto di trascorrere questo venerdì sera insieme a Radio Subasio e c'è la collection Duran Duran, Seven Prayer.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: Amen su Radio Subasio. Francesco Gabbani vi porto a San Paolo in Brasile, dove ha appena aperto un cinema decisamente diverso dal classico cinema a cui siamo abituati, no? Al classico multisala. Questo cinema ha 114 posti, ha delle poltrone gigantesche con tutti i tessuti floreali, chaise longue nelle prime file, tende di velluto e spazi pensati proprio per fermarsi anche prima e dopo il film. E l'idea sarebbe quella di riportare il cinema ad essere non solamente il posto dove entri, guardi il film e te ne vai, come facciamo sempre, ma un luogo dove stare, dove fermarsi, dove incontrarsi, magari bere qualcosa e vivere tutta l'esperienza con più calma. Forse è anche un modo per competere con il divano di casa e lo streaming. Certo, se poi anche al cinema ci portiamo lo smartphone, non facciamo fruttare a modo l'esperienza, diciamo così. Però sì, effettivamente, per come siamo diventati pigri in certi momenti, adesso per convincerci ad uscire di casa a vedere un film, il cinema deve almeno promettere una poltrona più comoda di quella che abbiamo a casa. E vabbè, però questa esperienza sarebbe da fare. Su Radio Subasio, novità, è tornato Marco Mengoni, il singolo nuovo si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

il battito animale. C'era Raff su Radio Subasio. C'è chi considera la solitudine una cosa da evitare, chi invece ogni tanto ci sguazza, e io ci sguazzo. No, voglio dire, a volte ci stanno, a volte è anche piacevole riuscire a star lì, a passare una giornata intera da soli, senza nessuno, senza cercare continuamente qualcosa da fare. Senza smartphone no, però, perché noi riusciamo insomma ad accettare la solitudine e anche a goderne, perché molti lo affermano, però della serie toglietemi tutto ma non lo smartphone, siamo fatti così.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Chuck, motore!
6: Azione! Vieni a giocare con noi!
7: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: C'è una ricerca che ha scoperto che la musica aiuta l'umore. Ma che scopertona! Ah, se ne sentiva proprio la necessità, non lo sapevamo. Ne parliamo

Sì, c'è una ricerca, è incredibile ma vero, una ricerca di qualche anno fa che aveva rilevato che il 90% dei giovani considera la musica uno strumento capace di contribuire al proprio benessere mentale. Quasi 2 su 3 la utilizzano per rilassarsi, per distrarsi, e il 63% dice che la musica migliora l'umore. Ma va? E in effetti ognuno di noi ha comunque una canzone, no? Che utilizza quasi come fosse una medicina, quella che metti su quando sei giù di morale, quella che ti dà un po' di energia, quella che ti riporta magari indietro nel tempo a ricordare i momenti passati. E insomma, questo è un dato di fatto, ma lo sapevamo già sulla nostra pellaccia, che la musica è una medicina, una bella medicina, buona anche, zero effetti collaterali. E su Radio Subasio poi questa medicina è pure gratis, che oggi insomma è anche una specie di miracolo.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Eros Ramazzotti e Tina Turner su Radio Subasio. Siamo vicini all'informazione e anche altre per te che arriva tra poco.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giuli su Radio Subasio ci portano alle breaking news di TGCom 24, sono le 20.
2: Buonasera da Esther Oletto. Ira di Trump e di Netanyahu per l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Per il presidente americano è un premio vergognoso e annuncia sanzioni alla Corte Penale Internazionale, mentre il premier israeliano accusa l'ex giudice della CPI di aver alimentato la demonizzazione degli ebrei e di aver diffuso notizie infondate contro il suo paese quando parlò di genocidio a Gaza. La fucilazione in diretta streaming di Nidal Malik Hassan il prossimo 3 dicembre è una forma di tortura, accusa l'ONU, dopo l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth. Il condannato a morte nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base militare texana di Fort Hood e ferì altre 32 persone. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale oltre 90 anni fa. Bruxelles a ferro e fuoco in un corteo contro il governo, scontri tra polizia e manifestanti, mentre decine di migliaia di persone protestano contro il caro vita e le misure di austerità. I tassisti scendono in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre presidio a Roma sotto il Dicastero dell'Economia e delle Finanze. Chiederanno un incontro al ministro Giorgetti. Restano gravi le condizioni di Davide Jacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino a Roma con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Intanto salgono a sé le segnalazioni di casi analoghi, tutti tra domenica e lunedì scorsi. Paura stamane nel Trapanese per la doppia tromba d'aria marina che si è abbattuta tra Marsale e Petrosino, 11 feriti, tra cui 6 bambini. Per domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione in tutta la Sicilia e in alcune aree di Puglia, Campania e Calabria. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 troviamo code causate da un incidente tra l'accio interconnessione A21 e Brescia Est verso Padova, incolonnamenti anche sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni Sud Cologno Monzese e la statale 36 del lago di Como Lecco Monza verso lo svincolo con la provinciale 44. Sulla A10 c'è un veicolo fermo all'altezza dello svincolo di Genova Voltri. Code a tratti invece a Roma sulla A91, l'autostrada per l'aeroporto porto di Fiumicino tra via Newton e area di servizio Magliana verso lo svincolo con l'aeroporto. Sul tratto pugliese della A14 lavori tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti verso Bari. Un'ultima notizia dalla Sardegna: sulla statale 196 di Villa Cidro c'è un incidente all'incrocio Casa Cantoniera dell'Acquacotta in direzione incrocio Decimo Manno statale 130. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.

0: proprio adesso. Si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
1: Aspetta un secondo. Trovato. C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
0: Così vicino.
1: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti anche questa sera per il 3 per te che ritorna tra poco. Le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Anna Oxa, Quando nasce un amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ci siamo, anche stasera ritorna il 3 per te, l'appuntamento in cui diamo la possibilità a qualcuno di voi di ascoltare ben tre canzoni richieste nei giorni scorsi, le canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra senza alcuna interruzione. Però questo è anche il momento giusto per prenotarvi se volete fare altrettanto, se volete anche voi ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita. È adesso che dovete richiederle chiamando lo 07 580 60, oppure ve lo ricordo, avete a disposizione sempre e comunque l'app di Radio Subasio. Lì basta cliccare nella sezione dedicata al 3 per te e il gioco è praticamente fatto, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 07 580 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Fabrizio.
0: Città:
3: Modena.
4: Le origini di Modena si possono far risalire fino all'epoca romana, quando era una semplice colonia sulla via Emilia. Nel Medioevo venne quasi completamente distrutta dalle invasioni e la maggior parte della popolazione si spostò in città dotate di mura.
0: Età:
3: 70.
0: Cosa fai nella vita?
3: Pensionato, come hobby faccio il musicista.
5: Tesoro, quella del musicista è una copertura. Secondo te perché non ho mai sfondato? Non ho mai sfondato perché io lavoro per i servizi segreti. Però, adesso che te l'ho rivelato, purtroppo, non possiamo vederci più.
0: Segno zodiacale:
3: Toro.
0: La parte di te che meno ti piace?
3: Il difetto visivo che ho.
0: Il luogo più bello del mondo?
3: Volterra.
6: Volterra, in provincia di Pisa. Il comune si trova a 531 metri sul livello del mare e conta più di 10.000 abitanti. Tra i tanti riconoscimenti è anche bandiera arancione del Touring Club italiano. La città di Volterra è un vero museo a cielo aperto e ingloba tutti i periodi storici. Iniziamo dall'Etrusco, poi il Romano, il Medievale, il Rinascimento, e giungiamo fino ai giorni nostri.
0: Barbie o Ciccio Bello?
3: No, Barbie.
7: Ehi, Barbie, con una giornata stupenda a fare shopping, a visitare New York.
0: Cosa ti fa arrossire?
3: Nulla.
8: Si dovrebbe vergognare.
0: Un comico che ti fa ridere?
3: Totò, Antonio De Curtis.
9: Dottore, e allora?
10: Niente paura. Sì, lui sta un tantinello male, ma mo ci stungo ca io e lo metto a posto. Ciò, ostrega!
11: Cara grande mola di Vessia!
0: Tre persone che vuoi salutare:
3: la Simona, che è mia moglie, Federico, che è mio figlio, e Fiorella Mannoia, che è una persona alla quale tengo molto perché è molto preparata e molto professionale come cantante, anche come autrice.
0: Le tre canzoni della tua vita:
3: Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, America, Ventura Highway, Lucio Dalla, Caruso.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Ventura Highway America su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Fabrizio di Modena. Fabrizio ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, prima ancora la splendida Caruso di Lucio Dalla. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se preferite chiamare potete farlo tranquillamente anche adesso se vi va, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 07 580 60. Ma vi ricordo, c'è anche la terza strada, la possibilità di prenotarvi per il 3 per te attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità, scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Avete mai sentito parlare di...

Keeping è un fenomeno, una dinamica più che un fenomeno, che riguarda la vita di coppia e secondo me molti di voi si ritroveranno. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito il nuovo Tiro Mancino con Simona Molinari, si chiama Nuvole.

Time su Radio Subasio. C'è un termine nuovo che descrive una dinamica che in molte coppie probabilmente non è per niente nuova. Si chiama man keeping e indica il lavoro spesso invisibile con cui alcune donne finiscono per sostenere anche la vita sociale ed emotiva del proprio partner, cioè ricordare compleanni, mantenere i rapporti con amici e parenti, organizzare occasioni, ascoltare, rassicurare, fare quasi da centrale operativa della relazione. Vi ritrovate? C'è una ricerca recente che ha provato persino a misurare questo carico, studiando centinaia di donne negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E nel campione americano livelli più alti di man keeping erano associati a maggiore burnout, più disagio psicologico e minore soddisfazione di coppia. Attenzione però, lo studio non dimostra che sia il man keeping a causare tutto questo, però fotografa una cosa interessante, cioè in una coppia non pesa soltanto chi fa più faccende, ma pesa anche chi tiene insieme relazioni, emozioni, appuntamenti e vita sociale, e quella spesso è una fatica che non si vede, e sono sicura che molte donne staranno annuendo adesso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Ligabue, quando canterai la tua canzone su Radio Subasio. Siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento. Quasi vuol dire che abbiamo ancora il tempo di ascoltare Sienna Spyro, Material Lover.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Centro America con il terremoto magnitudo 8 della scala Richter registrato a Panama. Il sisma avvertito anche in Costa Rica, la sua durata è stata prolungata. I media locali hanno spiegato che a Panama City si sono registrate scene di panico. Cambiamo argomento, ha scatenato l'ira di Trump e dello Stato ebraico l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza. Ex alto commissario ONU per i diritti umani e giudice della Corte Penale Internazionale, insignita del riconoscimento per l'eccezionale coraggio nella lotta contro i crimini di guerra. La denuncia di genocidio a Gaza, ho detto solo la verità, le prime parole della Pillay dopo la proclamazione. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca da Israele il governo Netanyahu, Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele, tuona invece il presidente Trump. Washington annuncia anche sanzioni contro il tribunale, definendolo un tribunale canaglia. Shock per l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Assad, autore della strage alla base militare di Fort Hood, 13 vittime, 32 feriti nel 2009. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie. In Italia caccia alle risorse per le coperture finanziarie della manovra, attese in Parlamento per il 20 ottobre. Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni con utili attesi a 50 miliardi quest'anno, dice il vice premier, cifra assolutamente sostenibile. Chiudiamo con il calcio, la Turchia che cambia CT esonerando Vincenzo Montella, il destino del tecnico di Pomigliano d'Arco già segnato dopo le 4 sconfitte subite in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre. Tante offerte. Offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Fate dolci! Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: E siamo di nuovo qui, di nuovo insieme su Subasio in questa serata che durerà fino a mezzanotte. In mia compagnia Roberta Reversi, ben trovati.

Africa 1982, la data di uscita di questo splendido pezzo che abbiamo ospitato all'interno della collection delle 21. Ed eccoci qua, buon venerdì sera e soprattutto buon inizio weekend, perché è questo quello che conta, l'inizio di un momento di relax o di un momento in cui si suppone si possa fare qualcosa che ci interessa, ci piace, ci distenda, ci faccia del bene, ci faccia piacere, ecco. E poi se qualcuno magari invece durante il weekend lavora, evidentemente fa un lavoro che comunque sia, ecco, è un lavoro che spero sia stato scelto, o come nel nostro caso un lavoro che effettivamente dà comunque piacere. Negli altri casi, vabbè, un piccolo sacrificio, un piccolo sforzo, poi durante la settimana magari si avrà modo di riposarsi, no? Allora, detto questo, abbiamo fatto tutto questo preambolo sul weekend, ma quello che vi volevo dire è che anche questa sera passeremo le nostre solite 3 ore insieme fino a mezzanotte, la mia compagnia, ma soprattutto la buona musica di Radio su Basio fino alle 22:30, perché dalle 22:30 fino alla mezzanotte per un'ora d'amore la vostra musica scelta dal cuore la farà da padrona. Tra le altre cose, visto che siamo abituati a parlare di qualcosa che comunque riguarda il sentimento, la relazione sentimentale, le passioni, le emozioni eccetera, vi voglio anticipare che questa sera parleremo di un argomento che potrebbe anche essere un po' scomodo per qualcuno. Chissà, l'odore del partner può calmare lo stress? Ecco, pensateci, poi al 348 075 8060 vi darete la vostra opinione, ne parliamo meglio più tardi, approfondiamo questo discorso, perché intanto io lascio la linea a questo pezzo davvero unico, Amica, Annalisa, Madame.

The Colors 21:21 e allora adesso approfondiamo questa situazione di cui parliamo, l'odore del partner che potrebbe anche calmare lo stress. Vediamo un po'. Vi è mai capitato di prendere, che so, un indumento, la felpa del vostro partner o la sciarpa della vostra amata, semplicemente perché sa di lui o sa di lei? Il motivo potrebbe andare oltre la semplice sensazione di comfort e di piacere. Alcune ricerche infatti hanno osservato che l'odore del partner può influenzare la risposta del nostro corpo allo stress. Infatti, in uno studio, le donne esposte all'odore del proprio compagno o della propria compagna hanno mostrato una risposta allo stress più contenuta durante un'attività proprio stressante rispetto a chi era esposto all'odore di uno sconosciuto. Ecco, ci fa sentire meglio. Un'altra ricerca ha osservato una riduzione del disagio percepito durante lo stress in presenza dell'odore corporeo del partner. Insomma, quella felpa, quell'indumento che viene vicendevolmente rubato potrebbe avere una funzione molto più seria di quanto si pensa, e forse è proprio questo uno degli aspetti più belli dell'odore delle persone che amiamo, no? Il nostro cervello può associarlo a qualcosa che ci fa sentire bene, che ci fa sentire al sicuro, che ci dà piacere. Amate prendere in prestito i capi di abbigliamento del partner oppure semplicemente avvolgervi in questi capi? Non lo so, non dico tanto indossarli quanto portarli alle narici, al volto. E avete la consapevolezza che gli stessi capi riescano a calmarvi, oppure lo fate semplicemente perché amate l'odore del vostro partner? Oppure non ci avete mai pensato? Ognuno è meglio che indossi la roba sua per una questione di taglia, di igiene, eccetera eccetera. 348 075 80 60. Whitney Houston, Mariah Carey su Subasio.

Vasco Rossi, e di un senso stiamo parlando anche quando sentiamo l'odore del partner, che dicono possa calmare lo stress o evocare altre sensazioni. Voi che cosa dite? Amate prendere i capi di abbigliamento del vostro partner o della vostra partner? Perché avete la consapevolezza che questi stessi capi riescano a calmarvi, oppure lo fate semplicemente perché ne amate l'odore, o non ci avete mai pensato e non vi suscita nessun tipo di sensazione, di emozione? Allora c'è Alba di Milano che scrive al nostro 348 075 80 60: prendere in mano la giacca del mio amore e sentirne l'odore. 348 075 80 60: prendere in mano la giacca del mio amore e sentirne l'odore è

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Da McDonald's sono arrivati.

0: Le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

This My Sobriety, Tanita Tikaram su Subasio, 21:48 e noi stasera continuiamo a parlare dell'odore del partner che può calmare lo stress. Questa è una cosa scientifica, non è così una sensazione di cui stiamo parlando a caso. È stato proprio uno studio che ha dimostrato che ad esempio le donne esposte all'odore del proprio compagno hanno mostrato una risposta allo stress più contenuta durante un'attività stressante. La stessa cosa è successa agli uomini. Quindi uno degli aspetti più belli dell'odore delle persone che amiamo è che il nostro cervello lo può associare a qualcosa che ci fa sentire al sicuro. Anche voi prendete qualcosa, qualche indumento del vostro lui o della vostra lei per sentirvi meglio? 348 075 80 60. Massimo di Foggia ad esempio ci risponde: mi sembra di avere la mia compagna vicina quando prendo la sciarpa che porta sempre, unisex, insomma vuol precisare il nostro amico Massimo, ma che indosso io, ecco perché ci dice unisex, perché non vuol insomma dire che va in giro con una sciarpa molto femminile, rosa con i fiorellini e le farfalline, e quindi lui la indossa e dice: quando devo stare fuori per lavoro per diversi giorni, ecco, prende la sciarpa di lei e quindi abbassa questo decisamente il suo livello di stress per il dover stare fuori per lavoro, fuori casa e non poter stare accanto alla persona che ama, e magari perché gli si presentano dei giorni anche abbastanza pesanti, ecco, quindi ce la vicina con la sciarpa. Bella questa cosa, mi piace. Kensugi, lei è Elisa.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: 22 in punto e mi pare proprio che sia il caso di lasciare la linea alle breaking news di TGCOM 24. Su Subasio sono le 22 e un minuto.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, già presidente della Corte Penale Internazionale che ha accusato Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Washington annuncia sanzioni contro la stessa Corte, definito un tribunale canaglia. Ed è scontro di USA e Israele anche con l'Unione Europea sull'assegnazione del Nobel alla Pillay. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo incrollabile sostegno alla Corte. Ursula von der Leyen si congratula con la Neo Premio Nobel. Cambiamo argomento. Una scossa di magnitudo 8 si è verificata a Panama, a 10 km a ovest di Pitalosa. Arriva panico nella capitale Panama City con gli USA che escludono il rischio tsunami. Maltempo in Sicilia, la forza del vento si è abbattuta sulle case, ha distrutto una scuola, divelto alberi, rovesciato auto, scaraventandone una in un burrone, 9 le persone finite in ospedale, 4 sono bambini. E Giorgia Meloni segue la situazione in Sicilia, in contatto con il capo dipartimento della protezione civile siciliano. La regione si mobilita per stanziare le prime somme e fare fronte all'emergenza. A Napoli e Ischia si sono verificati smottamenti. Chiudiamo con l'estero. Il dossier sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche sul tavolo dell'Ecofin. Secondo il commissario europeo all'economia Dombrovskis, gli stati membri sono nella posizione migliore per adottare misure. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
2: Subasio. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
4: Orocash. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22. Rino Gaetano con questo successo che si chiama Sfiorivano le viole.

Su Basio alle 22:11 e noi continuiamo a parlare di questa cosa molto gradevole spesso e molto diciamo utile in molti altri casi, perché l'odore del partner può calmare lo stress. È gradevole perché sentiamo l'odore del nostro lui, della nostra lei, quindi ci fa assolutamente piacere e ci riporta anche immagini diciamo di un certo tipo che ci stimolano, no? Come diceva prima la nostra amica Alba che ci scriveva, può fare molto bene questo scambiarsi gli indumenti, perché l'odore del partner può calmare lo stress. Voi amate prendere i capi d'abbigliamento del partner? Avete la consapevolezza che questi riescano a calmarvi, oppure lo fate semplicemente perché ne amate l'odore? Lei è Rossella di Firenze che scrive al 348-075-8060. Io ho sempre indossato le felpe, anche le ciabatte di mio marito quando lui usciva, e poi gliele ridavo col mio odore quando rientrava. Quante risate ci siamo fatti su sta cosa buffa. È vero, perché spesso e volentieri ci abbiamo dei comportamenti che non analizziamo, non sappiamo neanche noi perché facciamo delle cose, però le facciamo così perché ci vengono, per istinto, perché aiuta a calmare la nostra, in qualche caso, ansia da separazione, possiamo anche dire così. E ecco che torniamo all'argomento principale che abbiamo trattato questa sera, cioè l'odore del partner può calmare lo stress. 22:13 qui da noi su Subasio, una splendida interpretazione di Ornella Vanoni e Francesco Gabbani. Questa è la loro Viva la Vita.

bugia, la mezza verità, che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia.

La tua ragazza sempre, Irene Grandi, e siamo già arrivati alle 22:24, a un passo da Per un'ora d'amore. Farà pochissimo, quindi avrete la possibilità di scegliere la vostra canzone del cuore, dedicarla a chi sapete voi con una bella nota d'amore, cioè una frase d'amore che voi stessi dovrete esprimere, magari potrete esprimere con la vostra voce se volete, inviando un vocale al 348-075-8060, oppure potrete scrivere e mandate il vostro messaggio sempre al 348-075-8060, oppure potete prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera, per una delle prossime serate, attraverso l'app di Radio Subasio. Ancora, se avete voglia di farci conoscere la vostra storia d'amore più bella, abbiamo un indirizzo per voi: redazione@radiosubasio.it. E quello che volevo dire era questo, e cioè che se avete qualche difficoltà a scegliere la canzone che più potrà piacere alla persona che amate, vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, così come magari sarete abituati a fare, e ci troverete sicuramente la canzone che farà al caso vostro. Pezzo spettacolare, quello di George Michael, questa è Spinning the Wheel.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

Ci siamo arrivati anche per questa sera, 22:34, pronti per ascoltare le vostre canzoni del cuore, pronta io a dar voce alle vostre emozioni, quelle espresse a parole nei vostri messaggi, pronta ad ascoltare i vostri vocali che io spesso e volentieri vi invito ad inviare al nostro 348-075-8060, perché è attraverso quelli che potete esprimere ancora meglio le vostre emozioni e i vostri sentimenti, proprio con la vostra voce. Comunque, se preferite, vanno benissimo anche i messaggi. Poi avete la possibilità di prenotare attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio, e avete anche, se vi va di condividerla, la possibilità di farci conoscere la vostra storia d'amore più bella con una mail all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. Mi sembra di aver ricordato tutto, e allora possiamo andare con la prima dedica di questa sera in Per un'ora d'amore. Da Lorenzo di Roma a Claudia: in mezzo a tutto il rumore del mondo, i tuoi occhi sono il mio posto preferito in cui fare silenzio ed amarti. La canzone che ha scelto per lei è Infinito, Raff.

0: Luca Carboni per un'ora d'amore con le storie d'amore non finiscono mai, sono quelle belle, sono quelle molto probabilmente anche non vissute o vissute a metà, non finiscono mai. 22:45 al nostro 348-075-8060, non solo messaggi dunque ma anche vocali.
1: Sono Fabrizio, vivo ad Assisi e volevo fare questa dedica a mia moglie Valeria che torna questa sera dalla Germania e voglio dirgli mi sei mancata tantissimo, quando sei lontana sento forte la tua mancanza e la canzone è a te di Giovanotti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Biagio Antonacci, siamo alle 22.54, il tempo di un'altra dedica, quella da Sara di Ronciglione al suo ragazzo Pierpaolo di ritorno dal lavoro dopo un mese fuori. E così lei gli scrive: amore mio, ti aspetto a casa e non vedo l'ora di riabbracciarti forte. 5 giorni di Michele Zarrillo, tutto per lui.

E dopo Michele Zarrillo lasciamo lo spazio giusto, adeguato ad una delle vostre storie d'amore. Questa è arrivata attraverso l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma se a voi, per voi è più comodo, potete anche inviarla con un messaggio, con un vocale al nostro 348 075 80 60. E a questo punto scopriamo, voi sentite, voi ascoltate, io leggo la mail che ci ha inviato Chiara di Livorno, in cui ricorda un momento preciso della storia più importante, più bella che ha vissuto. Chiara scrive di questo momento: si ricorda bene il tavolino del caffè, che era lo stesso di 7 anni prima, e poi spiega: io aspettavo, stavo rigirando la tazza tra le mani finché ho sentito il tintinnio del campanello alla porta che mi fa alzare lo sguardo. E chi ti vedo? Lui, Matteo. Beh ragazzi, il tempo si è fermato, 7 anni di silenzio, strade separate, si è azzerato tutto in un battito di ciglia. Lui si è avvicinato lentamente, si è seduto di fronte a me guardandomi come se il resto del mondo fosse svanito, e mi ha detto: sei bellissima, con una voce incrinata dalle emozioni. E io a quel punto ho cercato di respirare, ma l'aria era densa di ricordi e di un sentimento che non si era spento mai. Allora gli ho sorriso, gli ho sfiorato la mano e ho detto: nulla è cambiato, a quanto pare. Mi togli il fiato, Matteo, proprio come la prima volta che ti ho visto. Lui mi ha stretto le dita con delicatezza. Beh, allora questa volta non me ne vado, ha detto. Restiamo qui finché non impariamo a respirare di nuovo insieme. Take my breath away, Berlin.

0: L'unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

Ancora, andiamo avanti dunque con il nostro, anzi il vostro Per un'ora d'amore. Ci sono tantissime dediche da esaudire, tantissimi desideri, ecco, da esaudire. Il desiderio di ascoltare una canzone insieme al proprio amato, alla propria amata, o di far ascoltare questo pezzo perché magari ha un significato particolare, significato particolare, speciale, che poi magari viene spiegato anche dalla bella nota d'amore, dalla frase, dalla dedica che accompagna la canzone scelta. Il prossimo protagonista di Per un'ora d'amore è Lorenzo di Bologna, che alla sua compagna Teresa scrive: ti ringrazio per la felicità che hai portato nella mia vita, e le dedica una canzone di Samuele Bersani, N e Xanax.

Goodbye Spice Girls, dolcissime in questa sera su Subasio per un'ora d'amore, 23:15, è tempo di ascoltare anche la canzone scelta da Linda Di Fano per Marco, per dirgli che lei lo ama ogni giorno di più, completamente, dei giornalisti.

Corpi Celesti, questo bellissimo pezzo di Giorgia in Per un'ora d'amore questa sera. Siamo arrivate alle 23:22, velocemente sta arrivando la mezzanotte, ma questo non ci impedisce di esaudire anche il desiderio di Gabriele di Anzio, che vorrebbe dedicare alla sua Alessandra All of Me di John Legend, per dirle che la ama ogni giorno della sua vita.

dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

progetti per questo fine settimana, mentre vi dedicate le vostre canzoni d'amore più belle, come ha fatto Isabella di Latina per il suo Enzino. Soltanto tu, gli scrive Isabella, che stai scoppiando dentro il cuore mio, e gli dedica anche una canzone di Claudio Baglioni, E tu

Pretty e Scarlett con la loro Pregherei in per un'ora d'amore alle 23:47, quando arriva anche la dedica di Lavina di Castelfidardo per Paoletta. Mi sa che con te sono riuscita proprio a trovare la persona giusta per il mio cuore. Eh sì, mi innamoro davvero. Fabio con K.

Life, e siamo all'ultima dedica per questa sera. C'è una bellissima poesia di Gabriele D'Annunzio che riassume il mio sentimento per te. Questa poesia si chiama Rimani ed è per Domenico, con un grande ti amo. E poi sentiamo chi è lei, che dedica.

Citiamo questa, la canzone scelta per Domenico da Elisabetta di Venezia. Allora Domenico, sei andato a leggere le rime bellissime della poesia di Gabriele D'Annunzio Rimani, che ti ha dedicato la tua Elisabetta. Meravigliosa questa poesia, da cui spesso prendiamo anche spunto per i nostri pensieri d'amore la sera. E il pensiero d'amore di questa sera è di Helen Keller. Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento.

far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho.